0: Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 2:04.
0: Radio Gold presenta Gold 70-80-90. Gold Classic. Ogni ora un

0: Gold 90 Italia.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova.

0: Gold 70 Italia.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri, il

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Gold 80 Italia.
1: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene, perdere l'amore.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 3:02.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.
2: Un po' mi manca l'aria che tirava

0: Radio Gold ha presentato Gold 70 80 90. L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 5 e 3 minuti.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è. Skitum, skitum, skitum, skitum, skitum, skitum, skitum, skitum.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

volte dirsi ti amo è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore. Da quando hai buttato le Barbie per giocare con le persone.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 6 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.
1: Hay alegus, hay alegus, hay alegus, hay

0: Radio Gold, a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: FM.
1: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Sei con Radio Gold, a Iesi sui 103.5 FM. Radio Gold, adesso c'è.

0: Torino.
1: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
2: Sono le 7 e un minuto.
1: Radio Gold, previsioni meteo.
3: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: più.
1: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.
2: Tu sei Lucifero.

0: Radio Gold pubblicità. Sei una ragazza o un ragazzo che vuole iniziare a giocare a basket a Fabriano? Lo Sterlino, come ogni anno, ti aspetta ai corsi di mini basket per ragazzi e ragazze nati dal 2021 al 2014. Chiama o manda un WhatsApp a Simone al 335 57 25 337 e avrai le info necessarie. Cerchi la tua prossima auto? Da Autostyle hai ancora più scelta. Non solo Opel e MG. Da oggi scopri il nostro nuovo e usato multimarca. E con officina autorizzata, ricambi originali e pneumatici, hai tutto in un unico posto. Autostyle Fabriano, via Bruno Buozzi 33. Autostyle. Scegli l'auto. Al resto pensiamo noi. Gold. Gold.
1: Ma prende mai?
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Mercoledì 23 settembre 2026 è il 266esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:58 e tramonta alle 19:06. I santi del giorno sono San Pio da Pietrelcina, San Lino e Santa Tecla di Iconio. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 23 settembre del 1846 viene scoperto Nettuno. Nel 1889, attratto dal business dei giochi da tavolo, l'imprenditore giapponese Fusajiro Yamauchi fonda a Kyoto la Nintendo. Nel 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale, Salvo d'Acquisto si offre in cambio della vita di 22 civili rastrellati dai tedeschi per rappresaglia contro un attentato compiuto il giorno prima. Viene fucilato a Roma in località Torri in Pietra. Riceverà la medaglia d'oro al valor militare. Nel 1985 Giancarlo Siani, simbolo del giornalismo italiano d'inchiesta sul potere criminale, viene assassinato dalla camorra a soli 26 anni. Nel 1910 il giornalista e scrittore francese Gaston Leroux pubblica Il fantasma dell'opera, suo celebre romanzo. Diventerà subito un caso letterario. E nel 2008, dopo aver monopolizzato la ricerca sul web, Google lancia la sfida al mondo della telefonia mobile, presentando il primo smartphone a montare il sistema operativo Android. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 23 settembre del 1990 Scandalo di Gianna Nannini è in vetta alle classifiche. Nel 1993 Vasco Rossi è primo nella hit parade con Gli spari sopra. E nel 2010 Ligabue rilascia La linea sottile. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Aldo Moro, nato a Maglie il 23 settembre 1916 e scomparso a Roma il 9 maggio 1978. Protagonista di primo piano della storia politica del Novecento, viene ricordato come uno dei più insigni statisti d'Italia. Ricordiamo anche Ray Charles, nato ad Albany il 23 settembre 1930 e scomparso a Beverly Hills il 10 giugno 2004. È stato un cantante e pianista statunitense, considerato uno dei più grandi pionieri della musica soul. E ricordiamo Paolo Rossi, nato a Prato il 23 settembre 1956 e scomparso a Siena il 9 dicembre 2020. È stato un calciatore italiano di ruolo attaccante. Con la nazionale italiana si è laureato campione del mondo nell'82. Ricordiamo il cantautore italiano Gino Paoli, nato a Monfalcone il 23 settembre 1934 e scomparso a Genova il 24 marzo 2026. Ha scritto alcune tra le più belle pagine della musica italiana del XX secolo. Compie oggi 83 anni Julio Iglesias, madrileno di nascita, è considerato uno dei più celebri cantanti spagnoli. Spegne 77 candeline Bruce Springsteen, uno dei mostri sacri della musica rock. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 23 settembre 1968 di Padre Pio, al secolo Francesco Forgione, presbitero italiano all'ordine dei frati minori Cappuccini. Nel 1973 ci lasciava invece Pablo Neruda, cantore passionale e sensuale delle donne e più in generale dei sentimenti. È considerato un eroe nazionale dai cileni e un autore tra i più influenti della letteratura latinoamericana contemporanea. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che a buon cavallo non occorre dir trotta.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Il 25, 26 e 27 settembre arriva allo chalet di Fabriano il nostro omaggio alla festa della birra più famosa al mondo, l'Oktoberfest di Monaco di Baviera. Per tre giorni, a partire dalle ore 18, rivivremo l'atmosfera tipica bavarese nella splendida cornice dello chalet dei Giardini Regina Margherita, con una selezione di tre birre tedesche ufficiali: Augustiner, Hasen, Spaten e la selezione di birra Eibier. Il tutto accompagnato da piatti tipici dell'Oktoberfest per farvi immergere completamente nei sapori, nei profumi e nell'atmosfera di una delle feste popolari più celebri al mondo, in collaborazione con il team di Voglia di Pasta Fabriano e della tenuta La Pimpinella Matilca. Musica, birra, cucina bavarese e tanta festa per un intero weekend in perfetto stile Monaco. Si ringrazia il Comune di Fabriano per il patrocinio. Official Radio Partner Radio Gold. Sabato 26 settembre dalle ore 22:30, intrattenimento musicale dal vivo con Patti di Pollon.
0: Gold. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida, diesel, plug-in, full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo, partners Ford e Plurimarche, hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it. La concessionaria Coco Paolo vi aspetta anche sabato pomeriggio.
2: Gold.
1: Dal fuoco nasce la forma, dalla materia prende vita l'arte. A 40 anni dalla scomparsa di Edgardo Mannucci, la Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana dedica al grande protagonista della scultura informale italiana e internazionale la mostra Mannucci, Fuoco e Genesi, a cura di Fabio Marcelli. Un percorso che racconta l'evoluzione dell'artista, dalle prime esperienze figurative fino alla ricerca sulla materia, sul metallo, sull'energia e sullo spazio, mettendo le sue opere in dialogo con alcuni dei protagonisti dell'arte del Novecento. Dal 19 settembre 2026 al 10 gennaio 2027 a Zona Conce di Fabriano e al Centro Culturale San Francesco di Arcevia. Mannucci, Fuoco e Genesi. Un viaggio nella materia, laddove il fuoco diventa energia creatrice e dà origine alla forma dello spazio. Informazioni e orari su zonaconce.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ben ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, invece di inseguire tutte le risposte, oggi vi farà bene concentrarvi su una sola questione per volta. Una situazione professionale potrebbe diventare più chiara grazie a un dettaglio che finora era passato inosservato. Toro, una proposta arrivata nel pomeriggio potrebbe aprire prospettive interessanti per le prossime settimane. In amore il vostro entusiasmo sarà contagioso, mentre nel lavoro sarà utile mantenere una promessa fatta in precedenza. Gemelli, oggi sarà più produttivo alleggerire l'agenda piuttosto che aggiungere nuovi impegni. Una questione familiare potrebbe richiedere la vostra attenzione e affrontarla subito vi permetterà di recuperare serenità presto. Cancro, in amore sarà una giornata favorevole per creare un'intesa spontanea con il partner, mentre nel lavoro potrete distinguervi grazie a un'idea originale. Dovete però anche condividerla prima. Leone, la giornata vi invita a recuperare un ritmo più adatto alle vostre esigenze. Un consiglio ricevuto da una persona fidata potrebbe aiutarvi a guardare una situazione con maggiore serenità. Vergine, lasciatevi andare. Cercate di dare spazio ad emozioni sincere e durature. Le dinamiche familiari beneficiano di un clima decisamente collaborativo. Al lavoro le mansioni quotidiane vengono affrontate con una lucidità invidiabile. Bilancia. Il contesto professionale offre spunti di riflessione molto interessanti, permettendo di gestire compiti complessi con un'organizzazione impeccabile, che rende le ore lavorative prive di particolari tensioni. Scorpione. Le relazioni affettive occupano il centro della scena, regalandovi una comprensione reciproca davvero rara con la persona amata. Questo benessere interiore si riverserà in modo positivo anche nell'ambiente di lavoro. Sagittario, la giornata di oggi vi mette davanti ad una scelta che richiede sangue freddo. Non sarà il momento di dimostrare chi ha ragione, ma di capire quale strada possa portarvi risultati più concreti. Cercate il confronto al lavoro. Capricorno, ritroverete oggi una sensazione di stabilità che negli ultimi giorni sembrava sfuggirvi. Un dettaglio pratico potrebbe risolvere una questione rimasta aperta e restituirvi tranquillità. Parlate con sincerità in amore. Acquario, nel lavoro sarà meglio oggi seguire il filo delle idee migliori invece di disperdere energie in troppi progetti contemporaneamente. In amore lasciate che sia la naturalezza a guidare il dialogo e il rapporto. Pesci, la fiducia nei vostri mezzi resta alta e qualcuno potrebbe notarvi proprio per il modo in cui affrontate una situazione complessa. In amore sarà una giornata più leggera, lasciate spazio all'improvvisazione. Oggi vi saluto con le parole di Herman Hesse. Un figlio può prendere dal padre il naso e gli occhi e persino l'intelligenza, ma non l'anima. L'anima è nuova in ogni uomo. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Venerdì 2 ottobre alle ore 20:30, presso il Salone Parrocchiale di Collamato, si terrà la presentazione del libro di Sandro Ronchetti, L'alfabeto della mia vita. Modererà l'incontro la giornalista Gigliola Marinelli, direttrice di Radio Gold, media partner ufficiale. L'iniziativa inaugura anche la biblioteca Libri in Circolo, organizzata dal Circolo Casa del Giovane di Collamato. Saranno presenti l'autore del libro Sandro Ronchetti, la presidente del Circolo Giulia Eva Ferranti ed il maestro Diego Trivellini con la sua fisorchestra. La cittadinanza è invitata a partecipare. Gold. Il basket della Serie B torna con la Janus Fabriano. Vivi in prima persona le partite della Janus e acquista il biglietto su Live Ticket. Ci vediamo al Palasport di Cerreto Desi e sempre Forza Fabriano. Radio partner ufficiale Radio Gold. La radio a fianco dello sport. Domenica 27 settembre ore 18. Janus Fabriano, Sant'Antimo. Gold. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni, perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni, Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Gold. Finalmente anche nelle Marche nuova apertura NCD, Centri Dimagranti. Leader da oltre 20 anni in Umbria nel settore del dimagrimento e rimodellamento corporeo. NCD garantisce risultati senza fame, senza fatica, sempre sotto stretto e costante controllo medico. Nel mese di settembre, prossima apertura del centro NCD a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio 3/A. Infoline e appuntamenti 075 52 71 330. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com. L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 8 e un minuto.
0: Radio Gold News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Sarà una settimana di diplomazia ad alta intensità, quella che si è aperta ieri al Palazzo di Vetro, la sede principale dell'ONU a New York. Dal Medio Oriente alla guerra in Ucraina, dall'intelligenza artificiale al riscaldamento climatico, fino alle pandemie e alle casse sempre più vuote delle Nazioni Unite. Questi alcuni dei temi di cui circa 130 capi di Stato e di Governo discuteranno dal podio dell'Assemblea Generale.
2: Ad aprire le danze è stato il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres. Il mondo ha bisogno di Nazioni Unite abbastanza forti da affrontare il mondo così come è, abbastanza determinata da costruire il mondo così come dovrebbe essere. Poi, dopo il discorso del presidente brasiliano Lula da Silva, è stata la volta di Donald Trump, che ha monopolizzato il podio per mezz'ora e ha invitato Putin a mettere fine alla guerra in Ucraina. Poi l'ultimatum all'Iran. O l'accordo dopo le midterm o l'annientamento. Poi l'attacco a Cuba, uno stato fallito che cadrà con la delegazione dell'Havana che alle sue parole ha abbandonato l'aula.
3: E oggi sarà la volta del presidente ucraino Zelensky. Il suo obiettivo è quello di ottenere nuovi sistemi di difesa contro gli attacchi missilistici della Russia e anche assistenza energetica in vista delle rigide temperature che presto stringeranno il suo paese in una morsa. Alla vigilia del suo intervento al Palazzo di Vetro, il leader di Kiev ha avuto i suoi bilaterali più importanti, prima con Macron e poi con il padrone di casa, Trump.
2: Per la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, all'inaugurazione dell'anno scolastico, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha detto che la scuola deve superare i ghetti, non creare ghetti. In questa direzione va la volontà di creare classi più equilibrate. Schlein attacca, provocazione diretta alla più alta carica dello Stato. La Premier, ospite di Bruno Vespa a 5 minuti e porta a porta, ha parlato poi anche della procedura di infrazione, della legge elettorale e del bollo auto.
3: Il deficit italiano nel 2025 si è attestato al 3,1%. 1% del PIL, confermando il dato che non consente al paese di uscire anticipatamente dalla procedura europea per il deficit eccessivo. A confermare il dato è l'Istat, che ha diffuso i risultati definitivi dei conti economici nazionali. L'Italia dovrà quindi attendere ancora. Secondo il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, l'uscita potrà avvenire nel 2027.
2: Il calcio: prosegue la preparazione della nuova nazionale in vista della gara d'esordio in Nations League contro il Belgio in programma venerdì. Mancini ha colloquio con Ranieri e la voglia di vedere all'opera tutti i 34 giocatori convocati, tra cui molti giovani, per creare un mix che possa permettere al CT di intraprendere la strada giusta.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Radio Gold, previsioni meteo.
4: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Il 25, 26 e 27 settembre arriva allo Chalet di Fabriano il nostro omaggio alla festa della birra più famosa al mondo, l'Oktoberfest di Monaco di Baviera. Per tre giorni, a partire dalle ore 18, rivivremo l'atmosfera tipica bavarese nella splendida cornice dello Chalet dei Giardini Regina Margherita, con una selezione di tre birre tedesche ufficiali, Augustiner, Hasen, Spaten, e la selezione di birra Eibier. Il tutto accompagnato da piatti tipici dell'Oktoberfest per farvi immergere completamente nei sapori, nei profumi e nell'atmosfera di una delle feste popolari più celebri al mondo, in collaborazione con il team di Voglia di Pasta Fabriano e della tenuta La Pimpinella Matilca. Musica, birra, cucina bavarese e tanta festa per un intero weekend in perfetto stile Monaco. Si ringrazia il Comune di Fabriano per il patrocinio. Official Radio Partner Radio Gold. Domenica 27 settembre dalle ore 22:30 sul palco dal vivo Minimed, The Midley Band. Cerchi la tua prossima auto? Da AutoStyle hai ancora più scelta. Non solo Opel e MG. Da oggi scopri il nostro nuovo e usato multimarca. E con officina autorizzata, ricambi originali e pneumatici, hai tutto in un unico posto. AutoStyle Fabriano, via Bruno Buozzi 33. AutoStyle. Scegli l'auto. Al resto pensiamo noi. Gold. Tecnologia, digitale, meccatronica, energia. Ma quanto ne sai davvero? Sei uno studente? Un genitore? O stai pensando di rimetterti in gioco? Passa a dare un'occhiata. Venerdì 2 ottobre ITS Fabriano Academy porta in piazza, insieme a tutti gli ITS delle Marche, un grande evento gratuito dedicato all'orientamento e alle nuove tecnologie. Una giornata per vedere, fare domande e provare i laboratori tech e capire le competenze più richieste oggi dalle aziende. In piazza troverai studenti, professionisti e imprese. Ti racconteranno come trasformare le tue passioni in un lavoro vero. Venerdì 2 ottobre, Piazza del Comune a Fabriano, dalle 9 alle 18. Passa a trovarci. Potresti scoprire qualcosa che non ti aspettavi. Per maggiori informazioni, visita il sito www.itsfabriano.it.
0: Gold. Da oggi la provvista di legna non è più un problema. Dal Bosco al Camino. Dal Bosco al Camino vende legna da riscaldamento con servizio di consegna a domicilio. Puoi trovare Dal Bosco al Camino ad Albacina. Telefono 380 54 34 046. Dal Bosco al Camino. Professionisti nel settore della legna da riscaldamento. Dal Bosco, direttamente a casa tua. Non aspettare l'ultimo momento. Prenota in anticipo la tua scorta di legna. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila con Radio Gold.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
6: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Radio Gold, a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è!

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Gold Pubblicità.
1: Il 25, 26 e 27 settembre arriva allo Chalet di Fabriano il nostro omaggio alla festa della birra più famosa al mondo, l'Oktoberfest di Monaco di Baviera. Per tre giorni, a partire dalle ore 18, rivivremo l'atmosfera tipica bavarese nella splendida cornice dello Chalet dei Giardini Regina Margherita, con una selezione di tre birre tedesche ufficiali, Augustiner, Hasen, Spaten, e la selezione di birra Eibier. Il tutto accompagnato da piatti tipici dell'Oktoberfest per farvi immergere completamente nei sapori, nei profumi e nell'atmosfera di una delle feste popolari più celebri al mondo, in collaborazione con il team di Voglia di Pasta Fabriano e della tenuta La Pimpinella Matelica. Musica, birra, cucina bavarese e tanta festa per un intero weekend in perfetto stile Monaco. Si ringrazia il Comune di Fabriano per il patrocinio. Official Radio Partner Radio Gold. Venerdì 25 settembre alle ore 22, presentazione ufficiale dell'evento con Lara Gentilucci. Dalle ore 22.30 musica dal vivo con Rulando Black Man's Country Billy Band.
0: Gold.
1: Sabato 26 settembre la concessionaria Giano Auto festeggia 25 anni nella nuova sede. Dalle 10 alle 18 ti aspettiamo per incontrare il nostro team per un test drive e per brindare insieme con un bel rinfresco. Giano Auto, 25 anni di professionalità e presenza nella sede di Fabriano in via Aristide Merloni 69.
0: Gold.
1: Vuoi rendere la tua casa più confortevole? Scegli un prodotto Ariston. Le ditte di installazione della zona e il centro assistenza tecnico Ariston Clima Techno Service sono a tua disposizione per una consulenza gratuita su caldaie, pompe di calore e climatizzatori. Vieni a scoprire i nostri prodotti e a conoscere il nostro team nel nuovo showroom di Fabriano in via Brodolini 20F. Fino al 30 novembre ricevi 150 euro di cashback sostituendo la tua vecchia caldaia con gli installatori della zona. Per informazioni chiamalo 0732 6 72 76 16 per la zona di Fabriano e lo 071 74 41 02 per la zona di Chiaravalle.
0: Gold.
1: Sei una ragazza o un ragazzo che vuole iniziare a giocare a basket a Fabriano? Lo Sterlino, come ogni anno, ti aspetta ai corsi di mini basket per ragazzi e ragazze nati dal 2021 al 2014. Chiama o manda un WhatsApp a Simone al 335 57 25 337 e avrai le info necessarie. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

istruzioni di lavaggio per cuori sintetici. Ti prego dimmi che mi ami, potrei persino crederci. E tutte le tue amiche fanno un muro da spavento. I miei tatuaggi non sono di loro gradimento. Io sono sporco all'esterno, ma giudicare le apparenze è l'atteggiamento tipico

che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta, si apre un burrone. Sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore. Un senso di rivoluzione, un gol

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Dal fuoco nasce la forma, dalla materia prende vita l'arte. A 40 anni dalla scomparsa di Edgardo Mannucci, la Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana dedica al grande protagonista della scultura informale italiana e internazionale la mostra Mannucci, Fuoco e Genesi, a cura di Fabio Marcelli. Un percorso che racconta l'evoluzione dell'artista dalle prime esperienze figurative fino alla ricerca sulla materia, sul metallo, sull'energia e sullo spazio, mettendo le sue opere in dialogo con alcuni dei protagonisti dell'arte del Novecento. Dal 19 settembre 2026 al 10 gennaio 2027 a Zona Conce di Fabriano e al Centro Culturale San Francesco di Arcevia. Mannucci, Fuoco e Genesi. Un viaggio nella materia, laddove il fuoco diventa energia creatrice e dà origine alla forma dello spazio. Informazioni e orari su zonaconce.it.
0: Gold. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni, perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni, Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Gold.
2: Ma non prende mai.
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 9 e un minuto.
0: Radio Gold News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In un incidente sul lavoro all'interno del Colosseo è morto questa notte un operaio specializzato, Andrea Moretti. Il giovane tecnico, 22 anni, era al lavoro alla realizzazione della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio e sarebbe caduto da una decina di metri da una impalcatura. Dopo l'incidente il ministro Giuli si è subito recato sul posto. In segno di lutto il parco ha deciso di chiudere al pubblico per la giornata di oggi il settore del secondo ordine in cui è avvenuto l'incidente, area tuttavia non sottoposta al sequestro da parte della magistratura.
2: Un maxi blitz con arresti, perquisizioni e sequestri scattato all'alba a Bologna. La polizia del capoluogo dell'Emilia-Romagna su delega della procura della città ha preso infatti parte ad un'operazione transnazionale contro quello che secondo gli inquirenti sarebbe un meccanismo illegale finalizzato a consentire l'arrivo illegale di migranti, instradandoli in particolare verso il Regno Unito.
3: Donald Trump lancia l'ennesima sfida ai leader mondiali dal palco dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Come un ciclone, il presidente ne ha per tutti tranne che per la sua America, più forte che mai, dice, e dove l'età dell'oro per lui è ormai una realtà. E se a Vladimir Putin si rivolge chiedendogli di mettere fine alla guerra in Ucraina, all'Iran lancia l'ennesimo ultimatum: o l'accordo dopo le midterm o li annienta. Poi l'attacco a Cuba, uno stato fallito che cadrà. La delegazione dell'Havana alle sue parole ha abbandonato l'aula.
2: L'Iran risponde subito alle minacce di Trump. Infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili, dicono i vertici militari dell'Iran. E sui colloqui precisano, avvengono tramite un mediatore qatariota e le nostre condizioni sono state comunicate. Intanto sul campo, come riferiscono alcuni media, un drone saudita è stato abbattuto nel cielo dello Yemen.
3: Da ministro dell'istruzione anche Sergio Mattarella redigeva circolari che invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nelle stesse classi. Per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'inaugurazione dell'anno scolastico, il presidente della Repubblica ha detto che la scuola deve superare i ghetti, non crearne, e in questa direzione va la volontà di creare classi più equilibrate, ha detto Meloni. Ma la Schlein attacca una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato.
2: Secondo il rapporto annuale sulle tendenze di medio e lungo periodo del sistema pensionistico e sociosanitario della Ragioneria Generale dello Stato, i cambiamenti demografici spostano sempre più avanti i requisiti anagrafici necessari per andare in pensione. Non solo, faranno anche salire la curva del rapporto tra la spesa e il PIL per almeno altri 15 anni. Nel 2027 si andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni e un mese di età e nel 2028 con 67 anni e 3 mesi. Nel 2029 si salirà ulteriormente a 67 anni e 6 mesi, mentre nel 2031 si dovranno aspettare 67 anni e 8 mesi.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Radio Gold, previsioni meteo.
4: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Radio Gold, a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è.
1: Emil, Barocchi va.

Radio Gold Pubblicità. Il basket della Serie B torna con la Janus Fabriano. Vivi in prima persona le partite della Janus e acquista il biglietto su Live Ticket. Ci vediamo al Palasport di Cerreto Desi e sempre Forza Fabriano. Radio partner ufficiale Radio Gold. La radio a fianco dello sport. Domenica 27 settembre ore 18, Janus Fabriano, Sant'Antimo. Gold. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida? Diesel? Plug-in? Full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it. La concessionaria Coco Paolo vi aspetta anche sabato pomeriggio. Gold. Finalmente anche nelle Marche nuova apertura NCD, Centri Dimagranti. Leader da oltre 20 anni in Umbria nel settore del dimagrimento e rimodellamento corporeo. NCD garantisce risultati senza fame, senza fatica, sempre sotto stretto e costante controllo medico. Nel mese di settembre, prossima apertura del centro NCD a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio 3/A. Infoline e appuntamenti 075 52 71 330. Gold. Venerdì 2 ottobre alle ore 20:30, presso il Salone Parrocchiale di Collamato, si terrà la presentazione del libro di Sandro Ronchetti, L'alfabeto della mia vita. Modererà l'incontro la giornalista Gigliola Marinelli, direttrice di Radio Gold, media partner ufficiale. L'iniziativa inaugura anche la biblioteca Libri in Circolo, organizzata dal Circolo Casa del Giovane di Collamato. Saranno presenti l'autore del libro Sandro Ronchetti, la presidente del Circolo Giulia Eva Ferranti ed il maestro Diego Trivellini con la sua fisorchestra. La cittadinanza è invitata a partecipare. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Gold Pubblicità.
1: Il 25, 26 e 27 settembre arriva allo Chalet di Fabriano il nostro omaggio alla festa della birra più famosa al mondo, l'Oktoberfest di Monaco di Baviera. Per tre giorni, a partire dalle ore 18, rivivremo l'atmosfera tipica bavarese nella splendida cornice dello Chalet dei Giardini Regina Margherita, con una selezione di tre birre tedesche ufficiali, Augustiner, Hasen, Spaten, e la selezione di birra Eibier. Il tutto accompagnato da piatti tipici dell'Oktoberfest per farvi immergere completamente nei sapori, nei profumi e nell'atmosfera di una delle feste popolari più celebri al mondo, in collaborazione con il team di Voglia di Pasta Fabriano e della tenuta La Pimpinella Matilca. Musica, birra, cucina bavarese e tanta festa per un intero weekend in perfetto stile Monaco. Si ringrazia il Comune di Fabriano per il patrocinio. Official Radio Partner Radio Gold. Sabato 26 settembre dalle ore 22:30, intrattenimento musicale dal vivo con Petti di Pollon.
0: Gold. Tecnologia, digitale, meccatronica, energia. Ma quanto ne sai davvero? Sei uno studente? Un genitore? O stai pensando di rimetterti in gioco? Passa a dare un'occhiata. Venerdì 2 ottobre ITS Fabriano Academy porta in piazza, insieme a tutti gli ITS delle Marche, un grande evento gratuito dedicato all'orientamento e alle nuove tecnologie. Una giornata per vedere, fare domande e provare i laboratori tech e capire le competenze più richieste oggi dalle aziende. In piazza troverai studenti, professionisti e imprese. Ti racconteranno come trasformare le tue passioni in un lavoro vero. Venerdì 2 ottobre, Piazza del Comune a Fabriano, dalle 9 alle 18. Passa a trovarci. Potresti scoprire qualcosa che non ti aspettavi. Per maggiori informazioni, visita il sito www.itsfabriano.it.
2: Gold. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida? Diesel? Plug-in? Full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it.
3: La concessionaria Coco Paolo vi aspetta anche sabato pomeriggio.
4: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Radio Gold Pubblicità. Gold.
1: Il basket della Serie B torna con la Janus Fabriano. Vivi in prima persona le partite della Janus e acquista il biglietto su Live Ticket. Ci vediamo al Palasport di Cerreto Desi e sempre Forza Fabriano. Radio partner ufficiale Radio Gold. La radio a fianco dello sport. Domenica 27 settembre ore 18, Janus Fabriano, Sant'Antimo.
0: Gold. Vuoi rendere la tua casa più confortevole? Scegli un prodotto Ariston. Le ditte di installazione della zona e di centro assistenza tecnico Ariston Clima Techno Service sono a tua disposizione per una consulenza gratuita su caldaie, pompe di calore e climatizzatori. Vieni a scoprire i nostri prodotti e a conoscere il nostro team nel nuovo showroom di Fabriano in via Brodolini 20F. Fino al 30 novembre ricevi 150 euro di cashback sostituendo la tua vecchia caldaia con gli installatori della zona. Per informazioni chiama lo 0732 6 6276 16 per la zona di Fabriano e lo 071 74 41 02 per la zona di Chiaravalle.
2: Gold.
3: Ma prende mai?
4: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
5: Facile, io ascolto la radio in DAB.
6: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriana.
1: Sono le 10 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta tra martedì e mercoledì nel celebre monumento a Roma. Inutili tentativi di rianimare il giovane che sarebbe morto prima del trasferimento in ospedale. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo sulla morte del 22enne. L'inchiesta è affidata al pool di magistrati coordinati dal procuratore aggiunto Giovanni Conso.
3: La Polizia di Stato di Bologna, su delega della Procura della Repubblica, ha operato in rogatoria in collaborazione con le autorità inglesi all'esecuzione di ordinanze di misure cautelari, perquisizioni e sequestri in tutta Europa, tra Italia, Spagna, Gran Bretagna ed Austria. A Bologna in particolare si è data esecuzione ad un mandato di arresto e a 4 perquisizioni delegate.
4: Continua il dibattito sulle misure annunciate dalla Premier Giorgia Meloni sul tetto al numero di studenti stranieri per classe. Il decreto è atteso in Consiglio dei Ministri giovedì, ma le polemiche non si fermano. Meloni ha rivendicato la scelta e ha tirato in ballo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Da ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula, ha detto la Premier. Il Colle non ha commentato, mentre le opposizioni sono partite all'attacco. Non c'è nessuno scontro col Quirinale, ha assicurato il Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara e ha precisato che il tetto vale solo per gli studenti che non parlano l'italiano.
3: Il presidente dell'Ucraina Zelensky ha dichiarato in una conferenza stampa dopo i colloqui con Donald Trump all'ONU di essere pronto ad incontrare il presidente russo Vladimir Putin e che il capo di gabinetto della Casa Bianca può contribuire a organizzare un incontro trilaterale. Zelensky ha chiesto al presidente americano un pacchetto di equipaggiamenti militari per l'inverno, compresi i sistemi antimissile Patriot ed altre tecnologie.
4: L'Istat ieri ha certificato che il deficit PIL dell'Italia nel 2025 si è attestato al 3,1%, quindi sopra il 3% del PIL, come nei dati comunicati prima dell'estate. Di conseguenza l'Italia resta nel braccio correttivo del patto di stabilità, cioè nella procedura per deficit eccessivo, almeno fino alla prossima primavera-estate.
3: Siamo al calcio. Prosegue la preparazione della nuova nazionale in vista della gara d'esordio in Nations League contro il Belgio in programma venerdì. Un lungo dialogo tra Mancini e Ranieri ha preceduto l'allenamento. Il gruppo è pieno di debuttanti. Mancini in queste settimane testerà tutti i giovani per capirne valore ed affidabilità e per costruire una nazionale più forte e multietnica. A Mancini il compito non semplice di trovare la strada e la strategia giusta.
4: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Prosegue la preparazione della nuova nazionale di calcio in vista della gara d'esordio in Nations League contro il Belgio in programma venerdì. Nuova perché i volti nuovi sono tanti, da quello di Mancini, 3 anni dopo il turbolento addio di gran parte del suo staff, del nuovo presidente federale Malagò, del nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia Claudio Ranieri, al fianco di Diana Bianchedi, nuovo capo delegazione azzurro in attesa del parere dell'ANAC sul doppio ruolo proprio della Bianchedi, capo delegazione azzurra e vicepresidente vicaria del CONI. Ma sentiamo proprio da Mancini il perché di tante convocazioni giovani.
5: Penso che sia giusto avere dei giocatori giovani che noi possiamo conoscere direttamente, perché questa è la cosa più importante, per avere una squadra in futuro molto forte. Quindi dobbiamo essere veloci nel capire, nel sapere quelli che possono essere i giocatori che possono stare con noi per i prossimi 4 anni.
3: Intanto si disputerà interamente a voce l'ultima parte dei mondiali under 20 femminile che sono in corso di svolgimento in Polonia. Alle 15 torneranno in campo le azzurrine. L'Italia, dopo aver chiuso al primo posto il gruppo D, ha eliminato la Cina e la Corea del Sud e affronterà la Spagna, che ha vinto il girone F e poi ha superato Portogallo e Brasile. In casa Napoli, nuovo stop per Anguissa, che dopo aver saltato la partita di Champions League contro l'Arsenal, quella di campionato contro il Bologna, è subentrato nel finale contro la Fiorentina giocando un solo minuto. e la centrocampista si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione miofasciale di basso grado dell'adduttore lungo della coscia destra. Si stima che i tempi di recupero siano di circa un paio di settimane, coincidendo con la lunga pausa per le nazionali. Il Venezia ha deciso di confermare in panchina Giovanni Stroppa. Le riflessioni della proprietà lagunare dopo la sconfitta contro la Lazio, la sesta consecutiva tra campionato e Coppa Italia, hanno portato alla decisione di confermare l'allenatore che lo scorso anno aveva riportato la squadra in Serie A. Dopo la sosta, il Venezia tornerà in campo il 12 ottobre contro l'Atalanta. Pallavolo, l'Italia si presenta al primo vero bivio degli europei 2026 alle 21.05 e la Palavela di Torino ospiterà il quarto di finale contro la Finlandia. Una sfida che sulla carta vede favoriti gli azzurri, ma che nasconde più insidie di quanto possa suggerire il differente peso delle due nazionali. La squadra di Fefe De Giorgi è ancora imbattuta, ha chiuso la fase a gironi con 5 successi, lasciando per strada 4 set e negli ottavi ha travolto la Danimarca per 3-0. E per lo sport è tutto, a più tardi.
0: Gold Classic, ogni ora un successo dal passato.

sei con Radio Gold. A Iesi sul 103.5 FM. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Il 25, 26 e 27 settembre arriva allo Chalet di Fabriano il nostro omaggio alla festa della birra più famosa al mondo, l'Oktoberfest di Monaco di Baviera. Per tre giorni, a partire dalle ore 18, rivivremo l'atmosfera tipica bavarese nella splendida cornice dello Chalet dei Giardini Regina Margherita, con una selezione di tre birre tedesche ufficiali, Augustiner, Hasen, Spaten, e la selezione di birra Eibier. Il tutto accompagnato da piatti tipici dell'Oktoberfest per farvi immergere completamente nei sapori, nei profumi e nell'atmosfera di una delle feste popolari più celebri al mondo, in collaborazione con il team di Voglia di Pasta Fabriano e della tenuta La Pimpinella Matelica. Musica, birra, cucina bavarese e tanta festa per un intero weekend in perfetto stile Monaco. Si ringrazia il comune di Fabriano per il patrocinio. Official Radio Partner Radio Gong. Venerdì 25 settembre alle ore 22, presentazione ufficiale dell'evento con Lara Gentilucci. Dalle ore 22.30, musica dal vivo con Rulando Black Man's Country Billy Band.
0: Gold. Da oggi la provvista di legna non è più un problema. Dal Bosco al Camino. Dal Bosco al Camino vende legna da riscaldamento con servizio di consegna a domicilio. Puoi trovare Dal Bosco al Camino ad Albacina. Telefono 380 54 34 046. Dal Bosco al Camino. Professionisti nel settore della legna da riscaldamento. Dal Bosco, direttamente a casa tua. Non aspettare l'ultimo momento. Prenota in anticipo la tua scorta di legna. Gold. Dal fuoco nasce la forma, dalla materia prende vita l'arte. A 40 anni dalla scomparsa di Edgardo Mannucci, la Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana dedica al grande protagonista della scultura informale italiana e internazionale la mostra Mannucci, Fuoco e Genesi, a cura di Fabio Marcelli. Un percorso che racconta l'evoluzione dell'artista dalle prime esperienze figurative fino alla ricerca sulla materia, sul metallo, sull'energia e sullo spazio, mettendo le sue opere in dialogo con alcuni dei protagonisti dell'arte del Novecento. Dal 19 settembre 2026 al 10 gennaio 2027 a Zona Conce di Fabriano e al Centro Culturale San Francesco di Arcevia. Mannucci, Fuoco e Genesi. Un viaggio nella materia, laddove il fuoco diventa energia creatrice e dà origine alla forma dello spazio. Informazioni e orari su zonaconce.it.
2: Gold. Cerchi la tua prossima auto? Da Autostyle hai ancora più scelta. Non solo Opel e MG. Da oggi scopri il nostro nuovo e usato multimarca. E con officina autorizzata, ricambi originali e pneumatici, hai tutto in un unico posto. Autostyle Fabriano, via Bruno Buozzi 33. Autostyle. Scegli l'auto, al resto pensiamo noi.
3: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Sabato 26 settembre la concessionaria Giano Auto festeggia 25 anni nella nuova sede. Dalle 10 alle 18 ti aspettiamo per incontrare il nostro team per un test drive e per brindare insieme con un bel rinfresco. Giano Auto, 25 anni di professionalità e presenza nella sede di Fabriano in via Aristide Merloni 69.
2: Gold. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni. Perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni. Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it.
0: Gold.
1: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
3: Star-studded,

0: Radio Gold Pubblicità. Finalmente anche nelle Marche nuova apertura NCD, Centri Dimagranti. Leader da oltre 20 anni in Umbria nel settore del dimagrimento e rimodellamento corporeo. NCD garantisce risultati senza fame, senza fatica, sempre sotto stretto e costante controllo medico. Nel mese di settembre, prossima apertura del centro NCD a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio 3/A. Infoline e appuntamenti 075 52 71 330. Gold. Venerdì 2 ottobre alle ore 20:30. Presso il Salone Parrocchiale di Collamato si terrà la presentazione del libro di Sandro Ronchetti, L'alfabeto della mia vita. Modererà l'incontro la giornalista Gigliola Marinelli, direttrice di Radio Gold, media partner ufficiale. L'iniziativa inaugura anche la biblioteca Libri in Circolo, organizzata dal Circolo Casa del Giovane di Collamato. Saranno presenti l'autore del libro Sandro Ronchetti, la presidente del Circolo Giulia Eva Ferranti ed il maestro Diego Trivellini con la sua fisorchestra. La città Cittadinanza è invitata a partecipare. Gold. Il basket della Serie B torna con la Janus Fabriano. Vivi in prima persona le partite della Janus e acquista il biglietto su Live Ticket. Ci vediamo al Palasport di Cerreto Desi e sempre Forza Fabriano. Radio partner ufficiale Radio Gold. La radio a fianco dello sport. Domenica 27 settembre ore 18. Janus Fabriano, Sant'Antimo. Gold.
1: Non prende mai.
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 11:03.
2: Radio Gold News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Tragedia sul lavoro nella notte al Colosseo. Intorno alla mezzanotte un operaio rocciatore di 22 anni addetto ai lavori di installazione in quota di un nuovo impianto di illuminazione del monumento è caduto da un'altezza di circa 10 metri. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale dell'ARES 118 è morto. Dopo l'incidente il ministro Giuli si è subito recato sul posto. In segno di lutto il parco ha deciso di chiudere al pubblico per la giornata odierna il settore del secondo ordine in cui è avvenuto l'incidente.
3: E tragedia sventata all'istituto comprensivo Nicotera Costabile di Lamezia Terme. Uno studente di 14 anni avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello ai danni della sua docente di italiano. Il minore avrebbe organizzato l'azione su un gruppo Telegram. Proprio grazie ai messaggi scambiati sulla piattaforma di messaggistica i carabinieri sono riusciti ad intervenire e a fermarlo. Il ragazzino avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola.
4: Dopo lo spavento, la verità. Nessuna persona è stata coinvolta nella scomparsa di Benedetta e Domitilla, 12 e 8 anni, le due bimbe di San Cataldo in provincia di Caltanissetta, che erano scomparse lo scorso venerdì sera per poi essere trovate sabato pomeriggio in un negozio di abbigliamento gestito da una donna cinese. La procura di Caltanissetta ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta aperta per sequestro di persona contro ignoti, sottolineando che le due bambine hanno agito emulando la challenge vista su YouTube denominata Tutta la notte in un negozio.
3: Continua il dibattito sulle misure annunciate dalla Premier Giorgia Meloni sul tetto al numero di studenti stranieri per classe. Il decreto è atteso in CDM giovedì, ma le polemiche non si fermano. Meloni ha rivendicato la scelta e ha tirato in ballo il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Da ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula, ha detto la Premier. Il Colle non ha commentato, mentre le opposizioni sono partite all'attacco. Non c'è nessuno scontro con il Quirinale, ha però assicurato il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara.
4: Il servizio ferroviario urbano di Kiev è stato sospeso a causa di un attacco di droni sulla capitale avvenuto all'alba. Si sono registrati attacchi e incendi in diversi quartieri. Nell'incontro all'ONU Zelensky ha chiesto a Trump un pacchetto di equipaggiamenti militari per l'inverno, compresi i sistemi antimissili Patriot ed altre tecnologie. Lo stesso Trump aveva mandato un messaggio a Putin: metta fine alla guerra.
3: Il calcio prosegue la preparazione della nuova nazionale in vista della gara d'esordio in Nations League contro il Belgio in programma venerdì. Dei tanti nuovi giocatori ha parlato il tecnico Mancini. Ascoltiamolo.
5: Un grande piacere è stato tornare qui. Per quello che riguarda i ragazzi, il concetto è abbastanza semplice. Per vincere alla fine devi essere una squadra che gioca bene, una squadra che si diverte, una squadra che tutte le volte che si ritrova ha voglia di fare qualcosa di importante. Quindi questo è il nostro concetto.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
1: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Cena e ridi.
1: Radio Gold, a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è.

0: En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Radio Gold Pubblicità. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni. Perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni. Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Gold. Gold. Cerchi la tua prossima auto? Da Autostyle hai ancora più scelta. Non solo Opel e MG. Da oggi scopri il nostro nuovo e usato multimarca. E con officina autorizzata, ricambi originali e pneumatici, hai tutto in un unico posto. Autostyle Fabriano, via Bruno Buozzi 33. Autostyle. Scegli l'auto, al resto pensiamo noi. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: spot pubblicità.
1: Il 25, 26 e 27 settembre arriva allo Chalet di Fabriano il nostro omaggio alla festa della birra più famosa al mondo, l'Oktoberfest di Monaco di Baviera. Per tre giorni, a partire dalle ore 18, rivivremo l'atmosfera tipica bavarese nella splendida cornice dello Chalet dei Giardini Regina Margherita, con una selezione di tre birre tedesche ufficiali: Augustiner, Hasen, Spaten e la selezione di birra Eibier. Il tutto accompagnato da piatti tipici dell'Oktoberfest per farvi immergere completamente nei sapori, nei profumi e nell'atmosfera di una delle feste popolari più celebri al mondo, in collaborazione con il team di Voglia di Pasta Fabriano e della tenuta La Pimpinella Matilca. Musica, birra, cucina bavarese e tanta festa per un intero weekend in perfetto stile Monaco. Si ringrazia il Comune di Fabriano per il patrocinio. Official Radio Partner Radio Gold. Domenica 27 settembre dalle ore 22:30 sul palco dal vivo Minimed, The Midley Band.
0: Gold. Tecnologia, digitale, meccatronica, energia. Ma quanto ne sai davvero? Sei uno studente? Un genitore? O stai pensando di rimetterti in gioco? Passa a dare un'occhiata. Venerdì 2 ottobre ITS Fabriano Academy porta in piazza, insieme a tutti gli ITS delle Marche, un grande evento gratuito dedicato all'orientamento e alle nuove tecnologie. Una giornata per vedere, fare domande e provare i laboratori tech e capire le competenze più richieste oggi dalle aziende. In piazza troverai studenti, professionisti e imprese. Ti racconteranno come trasformare le tue passioni in un lavoro vero. Venerdì 2 ottobre, piazza del Comune a Fabriano, dalle 9 alle 18. Passa a trovarci. Potresti scoprire qualcosa che non ti aspettavi. Per maggiori informazioni, visita il sito www.itsfabriano.it.
2: Gold. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida? Diesel? Plug-in? Full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it.
3: La concessionaria Coco Paolo vi aspetta anche sabato pomeriggio.
4: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Hold pubblicità.
1: Sabato 26 settembre la concessionaria Giano Auto festeggia 25 anni nella nuova sede. Dalle 10 alle 18 ti aspettiamo per incontrare il nostro team per un test drive e per brindare insieme con un bel rinfresco. Giano Auto, 25 anni di professionalità e presenza nella sede di Fabriano in via Aristide Merloni 69.
2: Gold. Vuoi rendere la tua casa più confortevole? Scegli un prodotto Ariston. Le ditte di installazione della zona e di centro assistenza tecnico Ariston Clima Techno Service sono a tua disposizione per una consulenza gratuita su caldaie, pompe di calore e climatizzatori. Vieni a scoprire i nostri prodotti e a conoscere il nostro team nel nuovo showroom di Fabriano in via Brodolini 20F.
1: Fino al 30 novembre ricevi 150 euro di cashback sostituendo la tua vecchia caldaia con gli installatori della zona. Per informazioni chiama lo 0732 6 6276 16 per la zona di Fabriano e lo 071 74 41 02 per la zona di Chiaravalle.
2: Gold.
1: Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriana.
1: Sono le 12:02.
2: Radio Gold News.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Sventata una nuova aggressione a un docente a scuola. A organizzarla era stato uno studente di 14 anni dell'istituto comprensivo Nicotera Costabile di Lamezia Terme, che su un gruppo Telegram stava pianificando un attacco con coltello contro la sua insegnante di italiano. Il minore avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. I carabinieri sono riusciti a intercettare i messaggi online e sono intervenuti prima che il ragazzino mettesse in atto il piano.
5: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta tra martedì e mercoledì nel celebre monumento a Roma. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Andrea Moretti stava lavorando intorno a mezzanotte legato a delle funi per installare il nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio quando è caduto. Il 22enne era specializzato proprio per i lavori in fune in quota. L'allarme i colleghi.
4: E secondo la relazione annuale dell'INAIL, nel 2025 i morti sul lavoro in Italia sono stati 1189, il 4% in meno rispetto al 2019. Allargando l'orizzonte temporale, in 24 anni l'aumento dei decessi ha fatto crescere fino a 47,2 miliardi i depositi presso la tesoreria dello Stato, fondi che tuttavia faticano ad essere utilizzati appieno per interventi di prevenzione e formazione sulla sicurezza.
5: Continuano i raid della Russia sull'Ucraina, secondo le ultime news di oggi, 23 settembre. Magazzini e distributori di benzina in almeno due quartieri di Kiev sono stati danneggiati da droni nelle prime ore del mattino. Il sindaco ha riferito che i detriti di un drone sono caduti nel quartiere Solomianskij della capitale, in un'area tra edifici residenziali, e che è scoppiato un incendio nei pressi di una società di trasporti. Tra gli obiettivi dell'attacco anche una stazione di servizio e alcuni magazzini.
4: Si erano incontrati a Pechino a metà maggio. Trump e Xi Jinping si rivedranno quasi 4 mesi dopo a Washington, passati più di 9 anni dal loro primo summit. Sarà il terzo faccia a faccia in meno di un anno e, secondo gli osservatori, difficilmente da Xi Jinping arriveranno concessioni per Trump. I colloqui sono in programma domani. La tensione è concentrata su una possibile proroga della tregua commerciale concordata nell'ottobre dello scorso anno e in scadenza a novembre.
5: La pallavolo, l'Italia torna in campo agli europei di volley maschile per giocarsi un posto tra le migliori quattro. Dopo il 3-0 sulla Danimarca, agli ottavi, gli azzurri di Ferdinando De Giorgio affrontano la Finlandia stasera alle 21:05 alla Palavela di Torino. In caso di vittoria, l'Italia affronterà in semifinale la vincente di Francia-Romania.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Radio Gold, previsioni meteo.
6: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold, a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è.

0: questa pubblicità.
1: Il 25, 26 e 27 settembre arriva allo chalet di Fabriano il nostro omaggio alla festa della birra più famosa al mondo, l'Oktoberfest di Monaco di Baviera. Per 3 giorni, a partire dalle ore 18, rivivremo l'atmosfera tipica bavarese nella splendida cornice dello chalet dei Giardini Regina Margherita, con una selezione di 3 birre tedesche ufficiali: Augustiner, Hasen, Spaten e la selezione di birra Eibier. Il tutto accompagnato da piatti tipici dell'Oktoberfest per farvi immergere completamente nei sapori, nei profumi e nell'atmosfera di una delle feste popolari più celebri al mondo, in collaborazione con il team di Voglia di Pasta Fabriano e della tenuta La Pimpinella Matelica. Musica, birra, cucina bavarese e tanta festa per un intero weekend in perfetto stile Monaco. Si ringrazia il Comune di Fabriano per il patrocinio. Official Radio Partner Radio Gong. Venerdì 25 settembre alle ore 22, presentazione ufficiale dell'evento con Lara Gentilucci. Dalle ore 22.30, musica dal vivo con Rulando Black Man's Country Billy Band.
0: Gold. Sei una ragazza o un ragazzo che vuole iniziare a giocare a basket a Fabriano? Lo Sterlino, come ogni anno, ti aspetta ai corsi di mini basket per ragazzi e ragazze nati dal 2021 al 2014. Chiama o manda un WhatsApp a Simone al 335 57 25 337 e avrai le info necessarie. Gold. Cerchi la tua prossima auto? Da AutoStyle hai ancora più scelta. Non solo Opel e MG. Da oggi scopri il nostro nuovo e usato multimarca. E con officina autorizzata, ricambi originali e pneumatici, hai tutto in un unico posto. AutoStyle Fabriano, via Bruno Buozzi 33. AutoStyle. Scegli l'auto, al resto pensiamo noi. Gold.
2: Una grande mai.
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.
1: Sono le parole tue, no? Tu non bisticci mai.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: pubblicità.
1: Il 25, 26 e 27 settembre arriva allo Chalet di Fabriano il nostro omaggio alla festa della birra più famosa al mondo, l'Oktoberfest di Monaco di Baviera. Per tre giorni, a partire dalle ore 18, rivivremo l'atmosfera tipica bavarese nella splendida cornice dello Chalet dei Giardini Regina Margherita, con una selezione di tre birre tedesche ufficiali: Augustiner, Hasen, Spaten e la selezione di birra Eibier. Il tutto accompagnato da piatti tipici dell'Oktoberfest per farvi immergere completamente nei sapori, nei profumi e nell'atmosfera di una delle feste popolari più celebri al mondo, in collaborazione con il team di Voglia di Pasta Fabriano e della tenuta La Pimpinella Matilca. Musica, birra, cucina bavarese e tanta festa per un intero weekend in perfetto stile Monaco. Si ringrazia il Comune di Fabriano per il patrocinio. Official Radio Partner Radio Gold. Sabato 26 settembre dalle ore 22:30, intrattenimento musicale dal vivo con Petti di Pollon.
0: Gold.
1: Sabato 26 settembre la concessionaria Giano Auto festeggia 25 anni nella nuova sede. Dalle 10 alle 18 ti aspettiamo per incontrare il nostro team per un test drive e per brindare insieme con un bel rinfresco. Giano Auto, 25 anni di professionalità e presenza nella sede di Fabriano in via Aristide Merloni 69.
0: Gold.
1: Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni. Perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni. Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it.
0: Gold.
1: Dal fuoco nasce la forma, dalla materia prende vita l'arte. A 40 anni dalla scomparsa di Edgardo Mannucci, la Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana dedica al grande protagonista della scultura informale italiana e internazionale la mostra Mannucci, Fuoco e Genesi, a cura di Fabio Marcelli. Un percorso che racconta l'evoluzione dell'artista dalle prime esperienze figurative fino alla ricerca sulla materia, sul metallo, sull'energia e sullo spazio, mettendo le sue opere in dialogo con alcuni dei protagonisti dell'arte del Novecento. Dal 19 settembre 2026 al 10 gennaio 2027 a Zona Conce di Fabriano e al Centro Culturale San Francesco di Arcevia. Mannucci, Fuoco e Genesi. Un viaggio nella materia, laddove il fuoco diventa energia creatrice e dà origine alla forma dello spazio. Informazioni e orari su zonaconce.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

nerastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ben ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, invece di inseguire tutte le risposte, oggi vi farà bene concentrarvi su una sola questione per volta. Una situazione professionale potrebbe diventare più chiara grazie a un dettaglio che finora era passato inosservato. Toro, una proposta arrivata nel pomeriggio potrebbe aprire prospettive interessanti per le prossime settimane. In amore il vostro entusiasmo sarà contagioso, mentre nel lavoro sarà utile mantenere una promessa fatta in precedenza. Gemelli, oggi sarà più produttivo alleggerire l'agenda piuttosto che aggiungere nuovi impegni. Una questione familiare potrebbe richiedere la vostra attenzione e affrontarla subito vi permetterà di recuperare serenità presto. Cancro, in amore sarà una giornata favorevole per creare un'intesa spontanea con il partner, mentre nel lavoro potrete distinguervi grazie a un'idea originale. Dovete però anche condividerla prima. Leone, la giornata vi invita a recuperare un ritmo più adatto alle vostre esigenze. Un consiglio ricevuto da una persona fidata potrebbe aiutarvi a guardare una situazione con maggiore serenità. Vergine, lasciatevi andare. Cercate di dare spazio ad emozioni sincere e durature. Le dinamiche familiari beneficiano di un clima decisamente collaborativo. Al lavoro le mansioni quotidiane vengono affrontate con una lucidità invidiabile. Bilancia. Il contesto professionale offre spunti di riflessione molto interessanti, permettendo di gestire compiti complessi con un'organizzazione impeccabile, che rende le ore lavorative prive di particolari tensioni. Scorpione. Le relazioni affettive occupano il centro della scena, regalandovi una comprensione reciproca davvero rara con la persona amata. Questo benessere interiore si riverserà in modo positivo anche nell'ambiente di lavoro. Sagittario, la giornata di oggi vi mette davanti ad una scelta che richiede sangue freddo. Non sarà il momento di dimostrare chi ha ragione, ma di capire quale strada possa portarvi risultati più concreti. Cercate il confronto al lavoro. Capricorno, ritroverete oggi una sensazione di stabilità che negli ultimi giorni sembrava sfuggirvi. Un dettaglio pratico potrebbe risolvere una questione rimasta aperta e restituirvi tranquillità. Parlate con sincerità in amore. Acquario, nel lavoro sarà meglio oggi seguire il filo delle idee migliori invece di disperdere energie in troppi progetti contemporaneamente. In amore lasciate che sia la naturalezza a guidare il dialogo e il rapporto. Pesci, la fiducia nei vostri mezzi resta alta e qualcuno potrebbe notarvi proprio per il modo in cui affrontate una situazione complessa. In amore sarà una giornata più leggera, lasciate spazio all'improvvisazione. Oggi vi saluto con le parole di Herman S. Un figlio può prendere dal padre il naso e gli occhi e persino l'intelligenza, ma non l'anima. L'anima è nuova in ogni uomo. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Sei con Radio Gold a Iesi sui 103.5 FM. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Da oggi la provvista di legna non è più un problema. Dal Bosco al Camino. Dal Bosco al Camino vende legna da riscaldamento con servizio di consegna a domicilio. Puoi trovare Dal Bosco al Camino ad Albacina. Telefono 380 54 34 046. Dal Bosco al Camino. Professionisti nel settore della legna da riscaldamento. Dal Bosco, direttamente a casa tua. Non aspettare l'ultimo momento. Prenota in anticipo la tua scorta di legna. Gold. Finalmente anche nelle Marche nuova apertura NCD, Centri Dimagranti. Leader da oltre 20 anni in Umbria nel settore del dimagrimento e rimodellamento corporeo. NCD garantisce risultati senza fame, senza fatica, sempre sotto stretto e costante controllo medico. Nel mese di settembre, prossima apertura del centro NCD a Fabriano, in via Giuseppe Di Vittorio 3/A. Infoline e appuntamenti 075 52 71 330. Gold. Il basket della Serie B torna con la Janus Fabriano. Vivi in prima persona le partite della Janus e acquista il biglietto su Live Ticket. Ci vediamo al Palasport di Cerreto Desi e sempre Forza Fabriano. Radio partner ufficiale Radio Gold. La radio a fianco dello sport. Domenica 27 settembre ore 18. Janus Fabriano, Sant'Antimo. Gold. Venerdì 2 ottobre alle ore 20:30, presso il Salone Parrocchiale di Collamato, si terrà la presentazione del libro di Sandro Ronchetti, L'alfabeto della mia vita. Modererà l'incontro la giornalista Gigliola Marinelli, direttrice di Radio Gold, media partner ufficiale. L'iniziativa inaugura anche la biblioteca Libri in Circolo, organizzata dal Circolo Casa del Giovane di Collamato. Saranno presenti l'autore del libro Sandro Ronchetti, la presidente del Circolo Giulia Eva Ferranti ed il maestro Diego Trivellini con la sua fisorchestra. La cittadinanza è invitata a partecipare. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 13 e un minuto.
0: Radio Gold News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Tragico infortunio sul lavoro a Roma. Un operaio specializzato di 22 anni, Andrea Moretti, è morto intorno alla mezzanotte e mezza mentre era impegnato in alcuni lavori sull'illuminazione del Colosseo. Il giovane rocciatore lavorava in quota legato a delle funi quando è precipitato e non si trovava su un'impalcatura. Sarebbe caduto da una decina di metri. La salma si trova all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza ed è stata disposta l'autopsia. Dopo l'incidente, il ministro della Cultura Alessandro Giuli si è subito recato sul posto e ha disposto la chiusura dell'anfiteatro Flavio in segno di rispetto dopo la morte dell'operaio.
2: Hanno visto una situazione strana e l'hanno segnalata ad un adulto, impedendo ad uno studente di 14 anni di portare a termine l'aggressione con un coltello pianificata ai danni della sua docente di italiano. A Lamezia Terme, nell'istituto comprensivo Nicotera Costabile, sarebbe stato l'intervento dei compagni del giovane ad impedire una nuova tragedia tra i banchi. Proprio grazie all'allarme lanciato dai ragazzi, i carabinieri sarebbero riusciti a intervenire prima che fosse troppo tardi.
3: Il Board of Peace di Trump presenterà oggi, durante una riunione degli stati membri, un piano per la ricostruzione iniziale di Gaza del valore di 2,45 miliardi di dollari e della durata di 6 mesi. La proposta, che comprende 66 progetti, è una delle tabelle di marcia più complete finora elaborate per la ricostruzione di Gaza dopo la guerra. Il documento includerebbe spese previste per alloggi temporanei, rimozione delle macerie, riabilitazione degli ospedali, ripresa economica e dispiegamento di una forza di sicurezza multinazionale.
2: Si erano incontrati a Pechino a metà maggio. Trump e Xi Jinping si rivedranno quasi 4 mesi dopo a Washington, passati più di 9 anni dal loro primo summit. Sarà il terzo faccia a faccia in meno di un anno e, secondo gli osservatori, difficilmente da Xi Jinping arriveranno concessioni per Trump. I colloqui sono in programma domani. L'attenzione è concentrata su una possibile proroga della tregua commerciale, concordata nell'ottobre dello scorso anno e in scadenza a novembre.
3: Quasi 500.000 di morti in più a causa del caldo record del potente fenomeno El Niño. A lanciare l'allarme è uno studio del Climate Impact Lab dell'Università di Chicago, secondo cui tra giugno 2026 e la fine di febbraio 2027 potrebbero registrarsi fino a 451.000 decessi in più legati al caldo e quindi attribuibili a El Niño rispetto a quelli previsti in un anno tipico.
2: Il calcio prosegue la preparazione della nuova nazionale in vista della gara d'esordio in Nations League contro il Belgio in programma venerdì. Dei tanti nuovi giocatori ha parlato il tecnico Mancini. Ascoltiamolo.
4: Un grande piacere è stato tornare qui. Per quello che riguarda i ragazzi, il concetto è abbastanza semplice. Per vincere alla fine devi essere una squadra che gioca bene, una squadra che si diverte, una squadra che tutte le volte che si ritrova ha voglia di fare qualcosa di importante. Quindi questo è il nostro concetto.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Radio Gold, previsioni meteo.
5: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Cresce l'attesa per l'esordio della nuova nazionale di calcio targata Roberto Mancini. Nuova perché i volti nuovi sono tanti, da quello di Mancini, 3 anni dopo il turbolento addio di gran parte del suo staff, del nuovo presidente federale Malagò, del nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia Claudio Ranieri, al fianco di Diana Bianche, di nuovo capo delegazione azzurro, in attesa del parere dell'ANAC sul doppio ruolo proprio della Bianche, di capo delegazione azzurra e vicepresidente vicaria del CONI. Ma sentiamo proprio da Mancini il perché di tante convocazioni giovani.
4: Penso che sia giusto avere dei giocatori giovani che noi possiamo conoscere direttamente, perché questa è la cosa più importante, per avere una squadra in futuro molto forte. Quindi dobbiamo essere veloci nel capire, nel sapere quelli che possono essere i giocatori che possono stare con noi per i prossimi 4 anni. Quindi abbiamo bisogno di convocare più giocatori del solito, perché vogliamo vederli direttamente sul campo.
2: Calciomercato dalla Real Madrid all'Udinese. Ha dell'incredibile la trattativa aperta e chiusa nelle ultime ore dalla club friulano, che ha raggiunto un accordo di massima per portare David Alaba in Serie A. Il difensore 34enne era rimasto svincolato in estate dopo la fine della sua esperienza con i Blancos e ora ha trovato l'intesa con l'Udinese, pronto a chiudere i passaggi formali per evitare sorprese. La conferma della sua arrivo dallo stesso club della famiglia Pozzo. L'indiscrezione della sua arrivo dallo stesso club della famiglia Pozzo con un post social. Il mancato minuto di silenzio per onorare la morte di Sandro Mazzola da parte di un gruppo di ultra costerà un'ammenda di 10.000 euro alla Juventus. Domenica 20 settembre, prima del fischio d'inizio del match con l'Atalanta, alcuni sostenitori bianconeri del settore Tribuna Sud, Primo Anello, hanno girato le spalle al campo intonando alcuni cori durante il minuto di raccoglimento per la leggenda dell'Inter e del calcio italiano. Un gesto da cui si è subito dissociato il resto dello stadio e che è stato condannato prontamente dalla club con una nota. Per queste ragioni il giudice sportivo ha deciso per una sanzione attenuata. Pallavolo, l'Italia torna in campo agli europei di volley maschile per giocarsi un posto tra le migliori 4. Dopo il 3-0 sulla Danimarca agli ottavi, gli azzurri di Fefe De Giorgi affrontano la Finlandia stasera alle 21.05 alla Palavela di Torino. In caso di vittoria l'Italia affronterà in semifinale la vincente di Francia-Romania. Formula 1. In attesa di Baku, dopo aver annunciato nelle scorse settimane il rinnovo di Verstappen, la Red Bull ora ha anche ufficializzato quello del franco algerino Ajar e ha confermato così la line-up che sarà al via del prossimo mondiale. Siamo al tennis. Sorteggiato il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, vincitrice delle ultime 3 edizioni, debutterà contro la Corea del Sud mercoledì 25 novembre alle 16. In finale possibile sfida contro la Spagna di Alcaraz o la Germania di Zverev. E per lo sport è tutto. Al prossimo aggiornamento.
1: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Il 25, 26 e 27 settembre arriva allo chalet di Fabriano il nostro omaggio alla festa della birra più famosa al mondo, l'Oktoberfest di Monaco di Baviera. Per 3 giorni, a partire dalle ore 18, rivivremo l'atmosfera tipica bavarese nella splendida cornice dello chalet dei Giardini Regina Margherita, con una selezione di 3 birre tedesche ufficiali: Augustiner, Hasen, Spaten e la selezione di birra Eibier. Il tutto accompagnato da piatti tipici dell'Oktoberfest per farvi immergere completamente nei sapori, nei profumi e nell'atmosfera di una delle feste popolari più celebri al mondo, in collaborazione con il team di Voglia di Pasta Fabriano e della tenuta La Pimpinella Matilca. Musica, birra, cucina bavarese e tanta festa per un intero weekend in perfetto stile Monaco. Si ringrazia il Comune di Fabriano per il patrocinio. Official Radio Partner Radio Gold. Domenica 27 settembre dalle ore 22:30 sul palco dal vivo Minimed, The Midley Band.
0: Gold. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida? Diesel? Plug-in? Full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it. La concessionaria Coco Paolo vi aspetta anche sabato pomeriggio.
1: Gold. Tecnologia, digitale, meccatronica, energia. Ma quanto ne sai davvero? Sei uno studente? Un genitore? O stai pensando di rimetterti in gioco? Passa a dare un'occhiata. Venerdì 2 ottobre ITS Fabriano Academy porta in piazza, insieme a tutti gli ITS delle Marche, un grande evento gratuito dedicato all'orientamento e alle nuove tecnologie. Una giornata per vedere, fare domande e provare i laboratori tech e capire le competenze più richieste oggi dalle aziende. In piazza troverai studenti, professionisti e imprese. Ti racconteranno come trasformare le tue passioni in un lavoro vero. Venerdì 2 ottobre, Piazza del Comune a Fabriano, dalle 9 alle 18. Passa a trovarci. Potresti scoprire qualcosa che non ti aspettavi. Per maggiori informazioni, visita il sito www.itsfabriano.it.
0: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila con Radio Gold.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
3: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
10: Siete le sorelle Owens?
11: Sì, se amiamo qualcuno muore.
10: Ma dai, a settembre
11: siamo streghe.
10: Ritorna la magia.
11: E siamo maledette.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
14: Sei con Radio Gold. A Iesi sul 103.5 FM. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Il 25, 26 e 27 settembre arriva allo Chalet di Fabriano il nostro omaggio alla festa della birra più famosa al mondo, l'Oktoberfest di Monaco di Baviera. Per tre giorni, a partire dalle ore 18, rivivremo l'atmosfera tipica bavarese nella splendida cornice dello Chalet dei Giardini Regina Margherita, con una selezione di tre birre tedesche ufficiali: Augustiner, Hasen, Spaten e la selezione di birra Eibier. Il tutto accompagnato da piatti tipici dell'Oktoberfest per farvi immergere completamente nei sapori, nei profumi e nell'atmosfera di una delle feste popolari più celebri al mondo, in collaborazione con il team di Voglia di Pasta Fabriano e della tenuta La Pimpinella Matelica. Musica, birra, cucina bavarese e tanta festa per un intero weekend in perfetto stile Monaco. Si ringrazia il Comune di Fabriano per il patrocinio. Official Radio Partner Radio Gold. Venerdì 25 settembre alle ore 22, presentazione ufficiale dell'evento con Lara Gentilucci. Dalle ore 22.30 musica dal vivo con Rulando Black Man's Country Billy Band.
0: Gold. Vuoi rendere la tua casa più confortevole? Scegli un prodotto Ariston. Le ditte di installazione della zona e di centro assistenza tecnico Ariston Clima Tecno Service sono a tua disposizione per una consulenza gratuita su caldaie, pompe di calore e climatizzatori. Vieni a scoprire i nostri prodotti e a conoscere il nostro team nel nuovo showroom di Fabriano in via Brodolini 20F. Fino al 30 novembre ricevi 150 euro di cashback sostituendo la tua vecchia caldaia con gli installatori della zona. Per informazioni chiamalo 0732 62 76 16 per la zona di Fabriano e lo 071 74 41 02 per la zona di Chiaravalle.
2: Gold.
1: Sei una ragazza o un ragazzo che vuole iniziare a giocare a basket a Fabriano? Lo Sterlino, come ogni anno, ti aspetta ai corsi di mini basket per ragazzi e ragazze nati dal 2021 al 2014. Chiama o manda un WhatsApp a Simone al 335 57 25 337 e avrai le info necessarie.
2: Gold.
3: Ma non prende mai.
4: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
5: Facile, io ascolto la radio in DAB.
6: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: pubblicità.
1: Il 25, 26 e 27 settembre arriva allo Chalet di Fabriano il nostro omaggio alla festa della birra più famosa al mondo, l'Oktoberfest di Monaco di Baviera. Per tre giorni, a partire dalle ore 18, rivivremo l'atmosfera tipica bavarese nella splendida cornice dello Chalet dei Giardini Regina Margherita, con una selezione di tre birre tedesche ufficiali, Augustiner, Hasen, Spaten, e la selezione di birra Eibier. Il tutto accompagnato da piatti tipici dell'Oktoberfest per farvi immergere completamente nei sapori, nei profumi e nell'atmosfera di una delle feste popolari più celebri al mondo, in collaborazione con il team di Voglia di Pasta Fabriano e della tenuta La Pimpinella Matilca. Musica, birra, cucina bavarese e tanta festa per un intero weekend in perfetto stile Monaco. Si ringrazia il Comune di Fabriano per il patrocinio. Official Radio Partner Radio Gold. Domenica 27 settembre dalle ore 22:30 sul palco dal vivo Minimed, The Midley Band.
0: Gold. Dal fuoco nasce la forma, dalla materia prende vita l'arte. A 40 anni dalla scomparsa di Edgardo Mannucci, la Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana dedica al grande protagonista della scultura informale italiana e internazionale la mostra Mannucci, Fuoco e Genesi, a cura di Fabio Marcelli. Un percorso che racconta l'evoluzione dell'artista, dalle prime esperienze figurative fino alla ricerca sulla materia, sul metallo, sull'energia e sullo spazio, mettendo le sue opere in dialogo con alcuni dei protagonisti dell'arte del Novecento. Dal 19 settembre 2026 al 10 gennaio 2027 a Zona Conce di Fabriano e al Centro Culturale San Francesco di Arcevia. Mannucci, Fuoco e Genesi. Un viaggio nella materia, laddove il fuoco diventa energia creatrice e dà origine alla forma dello spazio. Informazioni e orari su zonaconce.it.
2: Gold. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida? Diesel? Plug-in? Full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it.
3: La concessionaria Coco Paolo vi aspetta anche sabato pomeriggio.
4: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
5: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
6: Sono le 14 e un minuto.
7: Radio Gold News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: La cronaca in primo piano, tragico infortunio sul lavoro a Roma. Un operaio specializzato di 22 anni, Andrea Moretti, è morto intorno a mezzanotte e mezza mentre era impegnato in alcuni lavori sull'illuminazione del Colosseo. Il giovane rocciatore lavorava in quota legato a delle funi quando è precipitato e non si trovava su un'impalcatura. Sarebbe caduto da una decina di metri. La salma si trova all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza. È stata disposta l'autopsia. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha disposto la chiusura dell'anfiteatro Flavio in segno di rispetto dopo la morte dell'operaio.
10: Sventata una nuova aggressione a un docente a scuola, a organizzarla è stato uno studente di 14 anni dell'istituto comprensivo Nicotera Costabile di Lamezia Terme, che su un gruppo Telegram stava pianificando un attacco con coltello contro la sua insegnante di italiano. Il minore avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. I carabinieri sono riusciti ad intercettare i messaggi online e sono intervenuti prima che il ragazzino mettesse in atto il piano.
9: In Italia sono in aumento i casi di morbillo, 472 episodi solo all'inizio del 2026, un dato rilevante se lo compariamo all'anno scorso con 325 registrazioni. La situazione potrebbe tuttavia aggravarsi se venissero confermati gli episodi possibili e probabili, che al momento risultano essere 609. Oltre il 90% dei contagi si sono verificati in persone che non erano vaccinate e quasi il 6% in persone che avevano ricevuto una sola dose di vaccino. L'aumento è particolarmente evidente in alcune regioni regioni come Calabria, Campania, Lazio, Toscana e Liguria.
10: Gli esteri, il presidente russo Vladimir Putin sarebbe pronto ad un nuovo vertice con il suo omologo americano Donald Trump dopo quello di Ferragosto 2025 tenuto ad Anchorage in Alaska. Lo ha reso noto il portavoce Peskov, aggiungendo tuttavia che per ora non ci sono accordi in questo senso. Intanto il servizio ferroviario urbano di Kiev è stato sospeso a causa di un attacco dei droni sulla capitale avvenuto all'alba. Si sono registrati attacchi e incendi in diversi quartieri.
9: Quasi 500.000 di morti in più a causa del caldo record e del potente fenomeno El Niño. A lanciare l'allarme è lo studio del Climate Impact Lab dell'Università di Chicago, secondo cui tra giugno di quest'anno e la fine di febbraio 2027 potrebbero registrarsi fino a 451.000 decessi in più legati al caldo e quindi attribuibili al Niño. Le temperature terrestri globali potrebbero essere superiori di circa 1,2 gradi. Un aumento che solamente all'apparenza è minimo, ma al contrario è una situazione che fa sì che ci siano il 44% in più di giornate di caldo estremo.
10: Lo sport con la pallavolo: oggi si completano i quarti agli europei di volley maschile alle ore 16 in campo Belgio-Slovenia, mentre alle 21 occhi puntati sul match tra Italia e Finlandia al Palavela di Torino. La vincente tra Belgio e Slovenia affronterà in semifinale la Polonia, mentre la vincente tra l'Italia e la Finlandia se la vedrà nel penultimo atto con la Francia.
9: Ed è tutto, a più tardi.
1: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Il 25, 26 e 27 settembre arriva allo Chalet di Fabriano il nostro omaggio alla festa della birra più famosa al mondo, l'Oktoberfest di Monaco di Baviera. Per tre giorni, a partire dalle ore 18, rivivremo l'atmosfera tipica bavarese nella splendida cornice dello Chalet dei Giardini Regina Margherita, con una selezione di tre birre tedesche ufficiali, Augustiner, Hasen, Spaten, e la selezione di birra Eibier. Il tutto accompagnato da piatti tipici dell'Oktoberfest per farvi immergere completamente nei sapori, nei profumi e nell'atmosfera di una delle feste popolari più celebri al mondo, in collaborazione con il team di Voglia di Pasta Fabriano e della tenuta La Pimpinella Matilca. Musica, birra, cucina bavarese e tanta festa per un intero weekend in perfetto stile Monaco. Si ringrazia il Comune di Fabriano per il patrocinio. Official Radio Partner Radio Gold. Sabato 26 settembre dalle ore 22:30, intrattenimento musicale dal vivo con Petti di Pollon.
0: Gold.
1: Sabato 26 settembre la concessionaria Giano Auto festeggia 25 anni nella nuova sede. Dalle 10 alle 18 ti aspettiamo per incontrare il nostro team per un test drive e per brindare insieme con un bel rinfresco. Giano Auto, 25 anni di professionalità e presenza nella sede di Fabriano in via Aristide Merloni 69.
0: Gold.
1: Sei una ragazza o un ragazzo che vuole iniziare a giocare a basket a Fabriano? Lo Sterlino, come ogni anno, ti aspetta ai corsi di mini basket per ragazzi e ragazze nati dal 2021 al 2014. Chiama o manda un WhatsApp a Simone al 335 57 25 337 e avrai le info necessarie.
0: Gold.
1: Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni, perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni, Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

sun. Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare.

0: Venerdì 2 ottobre alle ore 20:30, presso il Salone Parrocchiale di Collamato, si terrà la presentazione del libro di Sandro Ronchetti, L'alfabeto della mia vita. Modererà l'incontro la giornalista Gigliola Marinelli, direttrice di Radio Gold, media partner ufficiale. L'iniziativa inaugura anche la biblioteca Libri in Circolo, organizzata dal Circolo Casa del Giovane di Collamato. Saranno presenti l'autore del libro Sandro Ronchetti, la presidente del Circolo Giulia Eva Ferranti ed il maestro Diego Trivellini con la sua fisorchestra. La cittadinanza è invitata a partecipare.
1: Gold. Da oggi la provvista di legna non è più un problema. Dal Bosco al Camino. Dal Bosco al Camino vende legna da riscaldamento con servizio di consegna a domicilio. Puoi trovare Dal Bosco al Camino ad Albacina. Telefono 380 54 34 046. Dal Bosco al Camino. Professionisti nel settore della legna da riscaldamento. Dal Bosco, direttamente a casa tua. Non aspettare l'ultimo momento. Prenota in anticipo la tua scorta di legna.
2: Gold.
0: Il basket della Serie B torna con la Janus Fabriano. Vivi in prima persona le partite della Janus e acquista il biglietto su Live Ticket. Ci vediamo al Palasport di Cerreto Desi e sempre Forza Fabriano. Radio partner ufficiale Radio Gold. La radio a fianco dello sport. Domenica 27 settembre ore 18. Janus Fabriano, Sant'Antimo.
2: Gold.
0: Finalmente anche nelle Marche nuova apertura NCD, Centri Dimagranti. Leader da oltre 20 anni in Umbria nel settore del dimagrimento e rimodellamento corporeo. NCD garantisce risultati senza fame, senza fatica, sempre sotto stretto e costante controllo medico. Nel mese di settembre, prossima apertura del centro NCD a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio 3/A. Infoline e appuntamenti 075 52 71 330. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

Radio Gold Pubblicità. Gold. Vuoi rendere la tua casa più confortevole? Scegli un prodotto Ariston. Le ditte di installazione della zona e il centro assistenza tecnico Ariston Clima Tecno Service sono a tua disposizione per una consulenza gratuita su caldaie, pompe di calore e climatizzatori. Vieni a scoprire i nostri prodotti e a conoscere il nostro team nel nuovo showroom di Fabriano in via Brodolini 20F. Fino al 30 novembre ricevi 150 euro di cashback sostituendo la tua vecchia caldaia con gli installatori della zona. Per informazioni chiamalo 0732 62 76 16 per la zona di Fabriano e lo 071 74 41 02 per la zona di Chiaravalle. Gold. Sabato 26 settembre la concessionaria Giano Auto festeggia 25 anni nella nuova sede. Dalle 10 alle 18 ti aspettiamo per incontrare il nostro team per un test drive e per brindare insieme con un bel rinfresco. Giano Auto, 25 anni di professionalità e presenza nella sede di Fabriano in via Aristide Merloni 69. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Bam bam, bambina.
1: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
2: Sono le 15, è un minuto.
1: Radio Gold News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio arrocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento a Roma. Inutili tentativi di rianimare il giovane che sarebbe morto prima del trasferimento in ospedale. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, Moretti stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Acquisita la documentazione sull'appalto, saranno disposte inoltre verifiche sugli altri operai.
3: Sventata una nuova aggressione ad una docente nella scuola pubblica, a organizzarla uno studente di 14 anni dell'istituto comprensivo Nicotera Constabile di Lamezia Terme, che su un gruppo Telegram stava pianificando di fatto un attacco con coltello contro la sua insegnante di italiano. Il minore avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. I carabinieri sono riusciti ad intercettare i messaggi online e sono intervenuti prima che il ragazzino mettesse in atto il piano.
4: Continua il dibattito sulle misure annunciate dal governo che riguardano la scuola, in particolare il tetto al numero di studenti stranieri per classe. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato la scelta e ha tirato in ballo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Da ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula, ha detto la premier. Il Colle non ha commentato, mentre le opposizioni sono partite all'attacco.
3: In Italia sono in aumento i casi di morbillo, 472 episodi solo dall'inizio del 2026. Sei un dato rilevante se lo compariamo con lo scorso anno, con 325 registrazioni. La situazione potrebbe tuttavia aggravarsi se venissero confermati gli episodi possibili e probabili, che al momento risultano essere altri 609. Oltre il 90% dei contagi si sono verificati in persone che non erano vaccinate, quasi il 6% in persone che avevano ricevuto una sola dose di vaccino. L'aumento è particolarmente evidente in alcune regioni come Calabria, Campania, Lazio, Toscana e Liguria.
4: Nuova offensiva russa sull'Ucraina all'alba a causa di un vasto attacco di droni su Kiev. Il servizio ferroviario urbano della capitale è stato sospeso. Si sono registrati attacchi e incendi in diversi quartieri, 8 persone ferite e una deceduta. Un attacco di Mosca contro una nave mercantile nel porto di Odessa, nel sud dell'Ucraina, ha provocato la morte del comandante, secondo le autorità ucraine. Intanto il presidente russo Putin sarebbe pronto ad un nuovo vertice con il suo omologo americano Donald Trump. Lo ha reso noto il suo portavoce Peskov, aggiungendo tutta via che per ora non ci sono accordi in questo senso.
3: Il calcio mercato: il Papu Gomez firma la rescissione consensuale col Padova, club nel quale era arrivato nell'estate del 2025, e si trasferirà al Forte Virtus, club di Abu Dhabi degli Emirati Arabi. Allarme ai portieri in casa Juventus dopo le cessioni in estate di Di Gregorio e Perin e l'infortunio al ginocchio di Grabara. I bianconeri hanno deciso di chiudere nelle prossime ore il ritorno del 37enne brasiliano Neto.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Il 25, 26 e 27 settembre arriva allo Chalet di Fabriano il nostro omaggio alla festa della birra più famosa al mondo, l'Oktoberfest di Monaco di Baviera. Per tre giorni, a partire dalle ore 18, rivivremo l'atmosfera tipica bavarese nella splendida cornice dello Chalet dei Giardini Regina Margherita, con una selezione di tre birre tedesche ufficiali, Augustiner, Hasen, Spaten, e la selezione di birra Eibier. Il tutto accompagnato da piatti tipici dell'Oktoberfest per farvi immergere completamente nei sapori, nei profumi e nell'atmosfera di una delle feste popolari più celebri al mondo, in collaborazione con il team di Voglia di Pasta Fabriano e della tenuta La Pimpinella Matilica. Musica, birra, cucina bavarese e tanta festa per un intero weekend in perfetto stile Monaco. Si ringrazia il Comune di Fabriano per il patrocinio. Official Radio Partner Radio Gold. Sabato 26 settembre dalle ore 22:30, intrattenimento musicale dal vivo con Petti di Pollon.
0: Gold. Tecnologia, digitale, meccatronica, energia. Ma quanto ne sai davvero? Sei uno studente? Un genitore? O stai pensando di rimetterti in gioco? Passa a dare un'occhiata. Venerdì 2 ottobre ITS Fabriano Academy porta in piazza, insieme a tutti gli ITS delle Marche, un grande evento gratuito dedicato all'orientamento e alle nuove tecnologie. Una giornata per vedere, fare domande e provare i laboratori tech e capire le competenze più richieste oggi dalle aziende. In piazza troverai studenti, professionisti e imprese. Ti racconteranno come trasformare le tue passioni in un lavoro vero. Venerdì 2 ottobre, Piazza del Comune a Fabriano, dalle 9 alle 18. Passa a trovarci. Potresti scoprire qualcosa che non ti aspettavi. Per maggiori informazioni, visita il sito www.itsfabriano.it.
1: Gold. Cerchi la tua prossima auto? Da Autostyle hai ancora più scelta. Non solo Opel e MG. Da oggi scopri il nostro nuovo e usato multimarca. E con officina autorizzata, ricambi originali e pneumatici, hai tutto in un unico posto. Autostyle Fabriano, via Bruno Buozzi 33. Autostyle. Scegli l'auto. Al resto pensiamo noi.
0: Gold.
2: Ma non prende mai.
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Coyote.
1: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Gold Pubblicità.
1: Sabato 26 settembre la concessionaria Giano Auto festeggia 25 anni nella nuova sede. Dalle 10 alle 18 ti aspettiamo per incontrare il nostro team per un test drive e per brindare insieme con un bel rinfresco. Giano Auto, 25 anni di professionalità e presenza nella sede di Fabriano in via Aristide Merloni 69.
0: Gold, Gold. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni, perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni, Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Dal fuoco nasce la forma, dalla materia prende vita l'arte. A 40 anni dalla scomparsa di Edgardo Mannucci, la Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana dedica al grande protagonista della scultura informale italiana e internazionale la mostra Mannucci, Fuoco e Genesi, a cura di Fabio Marcelli. Un percorso che racconta l'evoluzione dell'artista dalle prime esperienze figurative fino alla ricerca sulla materia, sul metallo, sull'energia e sullo spazio, mettendo le sue opere in dialogo con alcuni dei protagonisti dell'arte del Novecento. Dal 19 settembre 2026 al 10 gennaio 2027 a Zona Conce di Fabriano e al Centro Culturale San Francesco di Arcevia. Mannucci, Fuoco e Genesi. Un viaggio nella materia, laddove il fuoco diventa energia creatrice e dà origine alla forma dello spazio. Informazioni e orari su zonaconce.it.
0: Gold. Il basket della Serie B torna con la Janus Fabriano. Vivi in prima persona le partite della Janus e acquista il biglietto su Live Ticket. Ci vediamo al Palasport di Cerreto Desi e sempre Forza Fabriano. Radio partner ufficiale Radio Gold. La radio a fianco dello sport. Domenica 27 settembre ore 18. Janus Fabriano, Sant'Antimo.
2: Gold. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida? Diesel? Plug-in? Full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo, partners Ford e Plurimarche, hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it.
3: La concessionaria Coco Paolo vi aspetta anche sabato pomeriggio.
4: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Un pomeriggio dalla redazione.
4: Francia sotto shock per l'efferato femminicidio scoperto a Nizza lunedì scorso. Larissa Brito, 25enne brasiliana di San Paolo, è stata trovata mutilata, quasi irriconoscibile, nascosta sotto alcuni teli di plastica e una pila di vestiti nel bagagliaio di un'auto. Il suo ritrovamento è stato possibile grazie ad un controllo doganale nella zona di Brignol. L'uomo alla guida della vettura è un 29enne algerino e dalle indagini è emersa una vecchia relazione con la vittima. È stato arrestato.
5: La Polonia afferma che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi. Sono decollati immediatamente i caccia, mentre le forze di terra e i mezzi sono rimasti in stato di allerta, comunica Varsavia, aggiungendo che la natura dell'incidente suggerisce che Mosca sta ancora mettendo alla prova la prontezza della difesa aerea polacca. Intanto, a causa di un vasto attacco di droni su Kiev, il servizio ferroviario urbano della capitale è stato sospeso. 8 persone sono rimaste ferite, una è deceduta.
4: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento a Roma. Inutili tentativi di rianimare il giovane, che sarebbe morto prima del trasferimento in ospedale. Secondo quanto emerso dalle indagini, Moretti stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Acquisita la documentazione sull'appalto, saranno disposte inoltre verifiche sugli altri operai.
5: Il ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti annuncia il conseguimento e la rendicontazione di 156 obiettivi della decima e ultima rata del piano. Si è infatti riunita oggi la cabina di regia per l'esame dell'ottava relazione sullo stato di attuazione del PNRR e per la sua verifica del conseguimento degli obiettivi connessi alla richiesta di pagamento della decima rata per un valore complessivo di 28,4 miliardi di euro.
4: Continua il dibattito sulle misure annunciate dal governo che riguardano la scuola, in particolare il tetto al numero di studenti stranieri per classe. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato la scelta e ha tirato in ballo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Da ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula, ha detto la premier. Il Colle non ha commentato, mentre le opposizioni sono partite all'attacco.
5: L'estraneo al nuovo film di Paolo Strippoli è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar nel 2027, ovvero la 99esima edizione degli Academy Awards nella categoria dedicata a miglior film internazionale. L'Estranea è stato già presentato in concorso alla scorsa mostra del cinema di Venezia ed è reduce anche dal Festival di Toronto. Ora dovrà superare la fase della shortlist, che comprenderà i 15 migliori film internazionali selezionati dall'Academy, e sarà resa nota il 15 dicembre 2026.
4: Ed è tutto, a più tardi.
1: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio con la nazionale. Mancini ha già diverse certezze per la sua nuova Italia. Gli allenamenti di oggi e domani sono comunque decisivi per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Contro il Belgio per il debutto Nations League si tornerà al 4-3-3. Ci sono le certezze, ragazzi, che dal 2003, quando Mancini lasciò la nazionale, ad oggi non sono cambiati, ovvero Donnarumma, Di Lorenzo, Raspadori, Bastoni, Di Marco, Barella e Tonali. Poi ci sono tanti giovani ed è stato bello ritrovare anche Frattesi, dice Mancini. Frattesi, che ha iniziato benissimo la stagione con la Lazio, che lo aveva allenato anche nella sua parentesi azzurra da commissario tecnico, ha parlato in conferenza stampa. Il centrocampista della Lazio e della Nazionale ha detto: sempre avuto la fiducia dell'allenatore e anche quando non giocavo. Lo stimo come allenatore, ma soprattutto come uomo. Posso segnare anche 20 gol in campionato quest'anno, però ricorda che la partita con la Bosnia resta ancora una ferita aperta. E venerdì, in occasione della sfida all'Olimpico contro il Belgio, il centrocampista del Cagliari Alessandro Romano si appresta a debuttare dal primo minuto con la maglia degli azzurri. Dopo aver completato l'iter burocratico con la FIFA per il cambio di federazione, il giocatore ha preso una decisione definitiva che tuttavia potrebbe costargli cara sul piano economico, potrebbe infatti incorrere in una sanzione economica. Veniamo adesso al calciomercato degli svincolati. Il Papu Gomez firma la rescissione consensuale col Padova, club nel quale era arrivato nell'estate del 2025, si trasferirà al Forte Virtus Club di Abu Dhabi negli Emirati Arabi. Allarme portieri invece in casa Juventus, dopo le cessioni in estate di Di Gregorio e Perin e l'infortunio al ginocchio di Grabara, i bianconeri hanno deciso di chiudere nelle prossime ore il ritorno del 37enne portiere brasiliano Neto. L'Udinese invece prende Alaba e questo rinforzo per la difesa, svincolato da Real Madrid lo scorso 30 giugno, arriva tra i bianconeri di Udine a parametro zero. La pallavolo, oggi si completano i quarti agli europei di volley maschile, alle 16 in campo Belgio e Slovenia, mentre alle 21:05 occhi puntati sul match tra Italia e Finlandia a Torino. La vincente tra Belgi e Slovenia affronterà in semifinale la Polonia, mentre la vincente tra Italia e Finlandia se la vedrà in semifinale con la Francia. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
6: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Radio Gold Pubblicità. Gold. Cerchi la tua prossima auto? Da Autostyle hai ancora più scelta. Non solo Opel e MG. Da oggi scopri il nostro nuovo e usato multimarca. E con officina autorizzata, ricambi originali e pneumatici, hai tutto in un unico posto. Autostyle Fabriano, via Bruno Buozzi 33. Autostyle. Scegli l'auto, al resto pensiamo noi. Gold. Sei una ragazza o un ragazzo che vuole iniziare a giocare a basket a Fabriano? Lo Sterlino, come ogni anno, ti aspetta ai corsi di mini basket per ragazzi e ragazze nati dal 2021 al 2014. Chiama o manda un WhatsApp a Simone al 335 57 25 337 e avrai le info necessarie. Gold.
1: Ma non prende mai.
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
5: Opa, opa! Siempre te hablo de lo mismo porque faga la viví.

0: spot pubblicità.
1: Il 25, 26 e 27 settembre arriva allo chalet di Fabriano il nostro omaggio alla festa della birra più famosa al mondo, l'Oktoberfest di Monaco di Baviera. Per tre giorni, a partire dalle ore 18, rivivremo l'atmosfera tipica bavarese nella splendida cornice dello chalet dei Giardini Regina Margherita, con una selezione di tre birre tedesche ufficiali: Augustiner, Hasen, Spaten e la selezione di birra Eibier. Il tutto accompagnato da piatti tipici dell'Oktoberfest per farvi immergere completamente nei sapori, nei profumi e nell'atmosfera di una delle feste popolari più celebri al mondo, in collaborazione con il team di Voglia di Pasta Fabriano e della tenuta La Pimpinella Matilca. Musica, birra, cucina bavarese e tanta festa per un intero weekend in perfetto stile Monaco. Si ringrazia il Comune di Fabriano per il patrocinio. Official Radio Partner Radio Gold. Domenica 27 settembre dalle ore 22:30 sul palco dal vivo Minimed, The Midley Band.
0: Gold. Tecnologia, digitale, meccatronica, energia. Ma quanto ne sai davvero? Sei uno studente? Un genitore? O stai pensando di rimetterti in gioco? Passa a dare un'occhiata. Venerdì 2 ottobre ITS Fabriano Academy porta in piazza, insieme a tutti gli ITS delle Marche, un grande evento gratuito dedicato all'orientamento e alle nuove tecnologie. Una giornata per vedere, fare domande e provare i laboratori tech e capire le competenze più richieste oggi dalle aziende. In piazza troverai studenti, professionisti e imprese. Ti racconteranno come trasformare le tue passioni in un lavoro vero. Venerdì 2 ottobre, piazza del Comune a Fabriano, dalle 9 alle 18. Passa a trovarci. Potresti scoprire qualcosa che non ti aspettavi. Per maggiori informazioni, visita il sito www.itsfabriano.it.
2: Gold. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni. Perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazione, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni. Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it.
0: Gold.
1: Finalmente anche nelle Marche nuova apertura NCD, Centri Dimagranti. Leader da oltre 20 anni in Umbria nel settore del dimagrimento e rimodellamento corporeo. NCD garantisce risultati senza fame, senza fatica, sempre sotto stretto e costante controllo medico. Nel mese di settembre, prossima apertura del centro NCD a Fabriano, in via Giuseppe Di Vittorio 3/A. Info line e appuntamenti 075 52 71 330. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Leo Mauro.
1: Radio Gold Pubblicità.
2: Da oggi la provvista di legna non è più un problema. Dal Bosco al Camino. Dal Bosco al Camino vende legna da riscaldamento con servizio di consegna a domicilio. Puoi trovare Dal Bosco al Camino ad Albacina. Telefono 380 54 34 046. Dal Bosco al Camino. Professionisti nel settore della legna da riscaldamento. Dal Bosco, direttamente a casa tua. Non aspettare l'ultimo momento. Prenota in anticipo la tua scorta di legna. Gold. Venerdì 2 ottobre alle ore 20:30, presso il Salone Parrocchiale di Collamato, si terrà la presentazione del libro di Sandro Ronchetti, L'alfabeto della mia vita. Modererà l'incontro la giornalista Gigliola Marinelli, direttrice di Radio Gold, media partner ufficiale. L'iniziativa inaugura anche la biblioteca Libri in Circolo, organizzata dal Circolo Casa del Giovane di Collamato. Saranno presenti l'autore del libro Sandro Ronchetti, la presidente del Circolo Giulia Eva Ferranti ed il maestro Diego Trivellini con la sua fisorchestra. La cittadinanza è invitata a partecipare. Gold. Il basket della Serie B torna con la Janus Fabriano. Vivi in prima persona le partite della Janus e acquista il biglietto su Live Ticket. Ci vediamo al Palasport di Cerreto Desi e sempre Forza Fabriano. Radio partner ufficiale Radio Gold. La radio a fianco dello sport. Domenica 27 settembre ore 18. Janus Fabriano, Sant'Antimo. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Gli esteri in primo piano, la Polonia afferma che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi. Sono decollati immediatamente i caccia, mentre le forze di terra e i mezzi sono rimasti in stato di allerta, comunica Varsavia, aggiungendo che la natura dell'incidente suggerisce che Mosca sta ancora una volta mettendo alla prova la prontezza della difesa aerea polacca. Invita a mantenere la calma il segretario generale della NATO, Mark Rutte, sottolineando: dobbiamo continuare a effettuare gli investimenti necessari, assicurandoci di essere pronti a proteggere ogni centimetro del territorio alleato, e i russi sanno che lo faremo.
5: Francia sotto shock per l'efferato femminicidio scoperto a Nizza lunedì scorso. Larissa Brito, 25enne brasiliana di San Paolo, è stata trovata mutilata, quasi irriconoscibile, nascosta sotto alcuni teli di plastica e una pila di vestiti nel bagagliaio di un'auto. Il suo ritrovamento è stato possibile grazie ad un controllo doganale. L'uomo alla guida la vettura è un 29enne algerino con il quale la vittima aveva avuto una relazione. È stato arrestato.
4: Arnaud Denis, attore, regista e drammaturgo, è morto in Belgio all'età di 43 anni dopo aver scelto di ricorrere all'eutanasia. Per il pubblico francese era uno dei volti più apprezzati del teatro contemporaneo, ma negli ultimi 3 anni il suo nome era diventato anche il simbolo di una battaglia contro le complicazioni degli impianti per ernia. Un lungo percorso segnato da dolori cronici, come spiegato dal suo avvocato, che, secondo quanto raccontava Denis stesso, avevano reso impossibile una vita autonoma.
5: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Muretti. L'ennesima tragedia sul lavoro avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento di Roma. Inutili tentativi di rianimare il giovane che sarebbe deceduto prima del trasferimento in ospedale. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, Muretti stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Acquisita la documentazione sull'appalto, saranno disposte inoltre verifiche sugli altri operai.
4: Fisco, il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, rispondendo al question time alla Camera, conferma la revisione dello scaglione IRPEF. Più volte il governo ha ribadito le priorità per quanto riguarda la prosecuzione del percorso di riduzione delle imposte sul reddito per il ceto medio. Andrà innanzitutto aggiornato il quadro di finanza pubblica, aggiunge il ministro, precisando che a inizio ottobre si saranno chiarite le intenzioni strategiche e politiche di intervento del governo.
5: È arrivato l'autunno, oggi ricorre l'equinozio che con sé porterà correnti più fresche con conseguente flessione delle temperature, ma anche temporali nel sud Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per rischio idraulico, idrogeologico per temporali su varie zone di Sardegna, Calabria e Sicilia. Venerdì sarà la giornata maggiormente caratterizzata da instabilità con piogge temporali anche di forte intensità.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Il 25, 26 e 27 settembre arriva allo Chalet di Fabriano il nostro omaggio alla festa della birra più famosa al mondo, l'Oktoberfest di Monaco di Baviera. Per tre giorni, a partire dalle ore 18, rivivremo l'atmosfera tipica bavarese nella splendida cornice dello Chalet dei Giardini Regina Margherita, con una selezione di tre birre tedesche ufficiali, Augustiner, Hasen, Spaten, e la selezione di birra Eibier. Il tutto accompagnato da piatti tipici dell'Oktoberfest per farvi immergere completamente nei sapori, nei profumi e nell'atmosfera di una delle feste popolari più celebri al mondo, in collaborazione con il team di Voglia di Pasta Fabriano e della tenuta La Pimpinella Matelica. Musica, birra, cucina bavarese e tanta festa per un intero weekend in perfetto stile Monaco. Si ringrazia il Comune di Fabriano per il patrocinio. Official Radio Partner Radio Gold. Venerdì 25 settembre alle ore 22, presentazione ufficiale dell'evento con Lara Gentilucci. Dalle ore 22.30, musica dal vivo con Rulando Black Man's Country Billy Band.
2: Gold. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida? Diesel? Plug-in? Full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it.
3: La concessionaria Coco Paolo vi aspetta anche sabato pomeriggio.
2: Gold. Dal fuoco nasce la forma, dalla materia prende vita l'arte. A 40 anni dalla scomparsa di Edgardo Mannucci, la Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana dedica al grande protagonista della scultura informale italiana e internazionale la mostra Mannucci, Fuoco e Genesi, a cura di Fabio Marcelli. Un percorso che racconta l'evoluzione dell'artista, dalle prime esperienze figurative fino alla ricerca sulla materia, sul metallo, sull'energia e sullo spazio, mettendo le sue opere in dialogo con alcuni dei protagonisti dell'arte del Novecento. Dal 19 settembre 2026 al 10 gennaio 2027 a Zona Conce di Fabriano e al Centro Culturale San Francesco di Arcevia. Mannucci, Fuoco e Genesi. Un viaggio nella materia, laddove il fuoco diventa energia creatrice e dà origine alla forma dello spazio. Informazioni e orari su zonaconce.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
5: Shout out to my man Move Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: La compilation di tutti i successi del momento. E adesso su Radio God.
1: Emil. Barocchi va.

0: momento pubblicità.
1: Vuoi rendere la tua casa più confortevole? Scegli un prodotto Ariston. Le ditte di installazione della zona e il centro assistenza tecnico Ariston Clima Tecno Service sono a tua disposizione per una consulenza gratuita su caldaie, pompe di calore e climatizzatori. Vieni a scoprire i nostri prodotti e a conoscere il nostro team nel nuovo showroom di Fabriano in via Brodolini 20F. Fino al 30 novembre ricevi 150 euro di cashback sostituendo la tua vecchia caldaia con gli installatori della zona. Per informazioni chiamalo 0732 62 76 16 per la zona di Fabriano e lo 071 74 41 02 per la zona di Chiaravalle.
2: Gold. Sabato 26 settembre la concessionaria Giano Auto festeggia 25 anni nella nuova sede. Dalle 10 alle 18 ti aspettiamo per incontrare il nostro team per un test drive e per brindare insieme con un bel rinfresco. Giano Auto, 25 anni di professionalità e presenza nella sede di Fabriano in via Aristide Merloni 69.
3: Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: Gold Pubblicità.
1: Il 25, 26 e 27 settembre arriva allo Chalet di Fabriano il nostro omaggio alla festa della birra più famosa al mondo, l'Oktoberfest di Monaco di Baviera. Per 3 giorni, a partire dalle ore 18, rivivremo l'atmosfera tipica bavarese nella splendida cornice dello Chalet dei Giardini Regina Margherita, con una selezione di 3 birre tedesche ufficiali, Augustiner, Hasen, Spaten, e la selezione di birra Eibier. Il tutto accompagnato da piatti tipici dell'Oktoberfest per farvi immergere completamente nei sapori, nei profumi e nell'atmosfera di una delle feste popolari più celebri al mondo, in collaborazione con il team di Voglia di Pasta Fabriano e della tenuta La Pimpinella Matilica. Musica, birra, cucina bavarese e tanta festa per un intero weekend in perfetto stile Monaco. Si ringrazia il Comune di Fabriano per il patrocinio. Official Radio Partner Radio Gold. Sabato 26 settembre dalle ore 22:30, intrattenimento musicale dal vivo con Patti di Pollon.
0: Gold. Cerchi la tua prossima auto? Da Autostyle hai ancora più scelta. Non solo Opel e MG. Da oggi scopri il nostro nuovo e usato multimarca. E con officina autorizzata, ricambi originali e pneumatici, hai tutto in un unico posto. Autostyle Fabriano, via Bruno Buozzi 33. Autostyle. Scegli l'auto, al resto pensiamo noi. Gold.
1: Dal fuoco nasce la forma, dalla materia prende vita l'arte. A 40 anni dalla scomparsa di Edgardo Mannucci, la Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana dedica al grande protagonista della scultura informale italiana e internazionale la mostra Mannucci, Fuoco e Genesi, a cura di Fabio Marcelli. Un percorso che racconta l'evoluzione dell'artista dalle prime esperienze figurative fino alla ricerca sulla materia, sul metallo, sull'energia e sullo spazio, mettendo le sue opere in dialogo con alcuni dei protagonisti dell'arte del Novecento. Dal 19 settembre 2026 al 10 gennaio 2027 a Zona Conce di Fabriano e al Centro Culturale San Francesco di Arcevia. Mannucci, Fuoco e Genesi. Un viaggio nella materia, laddove il fuoco diventa energia creatrice e dà origine alla forma dello spazio. Informazioni e orari su zonaconce.it.
0: Gold.
2: Ma non prende mai.
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 18 e un minuto.
0: Radio Gold News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, i vertici militari dell'Iran rispondono alle minacce di Trump. Infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Poi il presidente iraniano Pezeshkian tuona: non siamo terroristi ma vittime. Intanto sul campo, come riferiscono alcuni media, un drone saudita è stato abbattuto nel cielo dello Yemen.
4: La Polonia afferma che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi. Sono decollati immediatamente i caccia mentre le forze di terra e i mezzi sono rimasti in stato di allerta, comunica Varsavia, aggiungendo che la natura dell'incidente suggerisce che Mosca sta ancora una volta mettendo alla prova la prontezza della difesa aerea polacca. Invita a mantenere la calma il segretario generale della NATO Mark Rutte, sottolineando allo stesso tempo la necessità di proteggere ogni centimetro del territorio alleato.
3: Orrore a Nizza in Francia, dove lunedì nel corso di un controllo in un'area di sosta dell'autostrada la polizia ha scoperto il corpo senza vita di una donna nascosto sotto teli di plastica e vestiti all'interno del bagagliaio di un'auto. Alla guida un 29enne ex compagno della vittima Larissa Brito, una modella brasiliana di 25 anni. Il volto era irriconoscibile e presentava segni di arma da taglio. L'ultimo messaggio la giovane lo aveva mandato domenica alla madre per avvisarla che il suo ex era in casa sua.
4: L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti il disegno di legge sul nucleare già approvato alla Camera. Il provvedimento delega il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e l'indipendenza energetica. L'obiettivo è ridare all'Italia una normativa sul nucleare per permettere la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum del 1987.
3: Torna la carta dedicata a te con una nuova edizione destinata ad oltre 1 milione di nuclei familiari in difficoltà economica. Il contributo è stato strutturato per il biennio 2026-27 e può raggiungere 1000 euro per nucleo familiare. I primi 500 euro saranno accreditati a partire dal 4 novembre, mentre una seconda tranche dello stesso importo arriverà da aprile 2027. La misura è rivolta ai nuclei familiari residenti in Italia con ISEE inferiore a 15.000 euro. I comuni saranno coinvolti nella fase di verifica e nella gestione degli elenchi.
4: Il calciomercato è arrivato all'ufficialità. Il brasiliano Norberto Neto torna alla Juventus. Il portiere 37enne che alla signora aveva vinto 5 trofei dal 2015 al 2017 sfiorando 2 volte la Champions League firmerà un contratto annuale e sarà nelle prossime ore nel capoluogo piemontese per sostenere le visite mediche. L'Udinese ha invece chiuso in poche ore la trattativa per il difensore svincolato dal Real Madrid, Alaba.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

Venerdì 2 ottobre alle ore 20:30, presso il Salone Parrocchiale di Collamato, si terrà la presentazione del libro di Sandro Ronchetti, L'alfabeto della mia vita. Modererà l'incontro la giornalista Gigliola Marinelli, direttrice di Radio Gold, media partner ufficiale. L'iniziativa inaugura anche la biblioteca Libri in Circolo, organizzata dal Circolo Casa del Giovane di Collamato. Saranno presenti l'autore del libro Sandro Ronchetti, la presidente del Circolo Giulia Eva Ferranti ed il maestro Diego Trivellini con la sua fisorchestra. La cittadinanza è invitata a partecipare. Gold. Finalmente anche nelle Marche nuova apertura NCD, Centri Dimagranti. Leader da oltre 20 anni in Umbria nel settore del dimagrimento e rimodellamento corporeo. NCD garantisce risultati senza fame, senza fatica, sempre sotto stretto e costante controllo medico. Nel mese di settembre, prossima apertura del centro NCD a Fabriano, in via Giuseppe Di Vittorio 3/A. Info line e appuntamenti 075 52 71 330. Gold. Il basket della Serie B torna con la Janus Fabriano. Vivi in prima persona le partite della Janus e acquista il biglietto su Live Ticket. Ci vediamo al Palasport di Cerreto Desi e sempre Forza Fabriano. Radio partner ufficiale Radio Gold. La radio a fianco dello sport. Domenica 27 settembre ore 18. Janus Fabriano, Sant'Antimo. Gold. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni, perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni, Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà buio e vai via di nascosto. Lasciami.

Lasciami, ma fallo in silenzio. Lasciami.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Il 25, 26 e 27 settembre arriva allo Chalet di Fabriano il nostro omaggio alla festa della birra più famosa al mondo, l'Oktoberfest di Monaco di Baviera. Per tre giorni, a partire dalle ore 18, rivivremo l'atmosfera tipica bavarese nella splendida cornice dello Chalet dei Giardini Regina Margherita, con una selezione di tre birre tedesche ufficiali, Augustiner, Hasen, Spaten, e la selezione di birra Eibier. Il tutto accompagnato da piatti tipici dell'Oktoberfest per farvi immergere completamente nei sapori, nei profumi e nell'atmosfera di una delle feste popolari più celebri al mondo, in collaborazione con il team di Voglia di Pasta Fabriano e della tenuta La Pimpinella Matilca. Musica, birra, cucina bavarese e tanta festa per un intero weekend in perfetto stile Monaco. Si ringrazia il Comune di Fabriano per il patrocinio. Official Radio Partner Radio Gold. Domenica 27 settembre dalle ore 22:30 sul palco dal vivo Minimed, The Midley Band.
0: Gold. Tecnologia, digitale, meccatronica, energia. Ma quanto ne sai davvero? Sei uno studente? Un genitore? O stai pensando di rimetterti in gioco? Passa a dare un'occhiata. Venerdì 2 ottobre ITS Fabriano Academy porta in piazza, insieme a tutti gli ITS delle Marche, un grande evento gratuito dedicato all'orientamento e alle nuove tecnologie. Una giornata per vedere, fare domande e provare i laboratori tech e capire le competenze più richieste oggi dalle aziende. In piazza troverai studenti, professionisti e imprese. Ti racconteranno come trasformare le tue passioni in un lavoro vero. Venerdì 2 ottobre, Piazza del Comune a Fabriano, dalle 9 alle 18. Passa a trovarci. Potresti scoprire qualcosa che non ti aspettavi. Per maggiori informazioni, visita il sito www.itsfabriano.it.
2: Gold. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida? Diesel? Plug-in? Full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it.
3: La concessionaria Coco Paolo vi aspetta anche sabato pomeriggio.
4: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Ulca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Gold Pubblicità.
2: Il 25, 26 e 27 settembre arriva allo Chalet di Fabriano il nostro omaggio alla festa della birra più famosa al mondo, l'Oktoberfest di Monaco di Baviera. Per 3 giorni, a partire dalle ore 18, rivivremo l'atmosfera tipica bavarese nella splendida cornice dello Chalet dei Giardini Regina Margherita, con una selezione di 3 birre tedesche ufficiali, Augustiner, Hasen, Spaten, e la selezione di birra Eibier. Il tutto accompagnato da piatti tipici dell'Oktoberfest per farvi immergere completamente nei sapori, nei profumi e nell'atmosfera di una delle feste popolari più celebri al mondo, in collaborazione con il team di Voglia di Pasta Fabriano e della tenuta La Pimpinella Matelica. Musica, birra, cucina bavarese e tanta festa per un intero weekend in perfetto stile Monaco. Si ringrazia il Comune di Fabriano per il patrocinio. Official Radio Partner Radio Gold. Venerdì 25 settembre alle ore 22, presentazione ufficiale dell'evento con Lara Gentilucci. Dalle ore 22.30, musica dal vivo con Rulando Black Man's Country Billy Band.
1: Gold. Vuoi rendere la tua casa più confortevole? Scegli un prodotto Ariston. Le ditte di installazione della zona e di centro assistenza tecnico Ariston Clima Techno Service sono a tua disposizione per una consulenza gratuita su caldaie, pompe di calore e climatizzatori. Vieni a scoprire i nostri prodotti e a conoscere il nostro team nel nuovo showroom di Fabriano in via Brodolini 20F. Fino al 30 novembre ricevi 150 euro di cashback sostituendo la tua vecchia caldaia con gli installatori della zona. Per informazioni chiama lo 0732 67 76 16 per la zona di Fabriano e lo 071 74 41 02 per la zona di Chiaravalle.
3: Gold.
2: Sabato 26 settembre la concessionaria Giano Auto festeggia 25 anni nella nuova sede. Dalle 10 alle 18 ti aspettiamo per incontrare il nostro team per un test drive e per brindare insieme con un bel rinfresco. Giano Auto, 25 anni di professionalità e presenza nella sede di Fabriano in via Aristide Merloni 69.
3: Gold.
4: Ma non prende mai.
5: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
6: Facile, io ascolto la radio in DAB.
7: La radio di sempre, da oggi in DAB.
2: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: L'ex produttore cinematografico Harvey Weinstein è stato condannato a 15 anni di carcere per aver aggredito sessualmente Miriam Haley, ex assistente di produzione di un programma televisivo. Weinstein era stato riconosciuto colpevole nel giugno 2025 al termine di un nuovo processo a New York. Ha nuovamente respinto le accuse. Oltre 80 donne, lo ricordiamo, lo hanno accusato di aggressioni o molestie sessuali. Le prime denunce pubbliche contro di lui, emerse nel 2017, diedero inizio alla nascita del movimento MeToo.
5: Dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, i vertici militari dell'Iran rispondono alle minacce di Donald Trump: infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Poi il presidente iraniano Pezeschi Antuona: non siamo terroristi ma vittime. E la delegazione americana a quel punto lascia l'aula dell'Assemblea in segno di protesta. Intanto il Board of Peace per Gaza di Trump ha annunciato un piano di ricostruzione della striscia da 2,45 miliardi di dollari che prevede 66 progetti per la ripresa economica.
4: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento a Roma. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, l'operaio stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Chiusura dell'anfiteatro Flavio in segno di lutto fino a nuova disposizione. In un parcheggio di un'azienda di Corte Nuova nella Bergamasca un 66enne è morto dopo essere stato colpito da una trave in acciaio.
5: L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti il disegno di legge sul nucleare già approvato alla Camera. Il provvedimento delega di fatto il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e l'indipendenza energetica. L'obiettivo, dicono dal governo, è ridare all'Italia una normativa sul nucleare per permettere la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum del 1987, altra promessa mantenuta, dice Giorgia Meloni sui social.
4: Voltiamo pagina. L'Estranea, il nuovo film di Paolo Strippoli, è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar del 2027, ovvero alla 99esima edizione degli Academy Awards nella categoria dedicata al miglior film internazionale. L'Estranea è stato già presentato in concorso alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia ed è reduce anche dal Festival di Toronto. Ora dovrà superare la fase della shortlist che comprenderà i 15 migliori film internazionali selezionati dall'Academy, che sarà resa nota il 15 dicembre.
5: Lo sport con la pallavolo: la Slovenia ha battuto il Belgio per 3-1 e si qualifica alle semifinali degli europei di volley maschile. I ragazzi di coach Fabio Soli venerdì a Milano incontreranno la favorita Polonia. Intanto il Palavela di Torino si sta riempiendo in vista dell'incrocio di questa sera tra Italia e Finlandia. La vincitrice se la vedrà nel penultimo atto del torneo con la Francia. Fischio d'inizio alle 21:05.
4: Questa era l'ultima notizia. Buon proseguimento di serata.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio nazionale in apertura con la prima delle quattro partite di Nations League in arrivo. Venerdì primo match all'Olimpico di Roma, arriva il Belgio. In allenamento provata principalmente la formazione che vede Donnarumma tra i pali, terzino destro, c'è un ballottaggio tra Di Lorenzo e Caiode, al centro della difesa Mancini oltre che Calafiori, poi uno tra Scalvini e Coppola. I tre di centrocampo dovrebbero essere Barella, Tonali e Romano. In avanti Dubbio, Zaniolo, Cambiaghi, con i fratelli Pio e Sebastiano Esposito a completare l'attacco. Veniamo adesso al calcio mercato. Norberto Neto torna alla Juventus, i bianconeri pescano dal mercato degli svincolati il portiere con un trascorso al Barcellona e all'Arsenal tra le altre. Dopo il grande infortunio patito al legamento crociato da Grabara, dunque Carnevali ha scelto di attivarsi immediatamente per dare a Spalletti un vice vicario. Il classe 89, che alla Juventus aveva vinto 5 trofei tra il 2015 e il 2017, sfiorando tra l'altro due volte la Champions League, firmerà un contratto contratto annuale sarà nelle prossime ore a Torino. Siamo alla pallavolo, l'Italia stasera torna in campo per gli europei di volley maschile per giocarsi un posto tra le migliori quattro. Dopo il 3-0 sulla Danimarca agli ottavi, gli azzurri di Fefe De Giorgi affrontano la Finlandia alle 21:05 al Palavela di Torino. In caso di vittoria l'Italia affronterà in semifinale la Francia. Il calcio femminile sfuma il sogno delle azzurrine di raggiungere la finale dei mondiali Under 20 in corso in Polonia. Infatti nella semifinale giocata nel pomeriggio le azzurre sono state battute 2-0 dalla Spagna, squadra favorita tra l'altro per la conquista del titolo, e che con questa odierna vittoria ha ottenuto 6 vittorie in altrettanti incontri. L'altra finalista uscirà invece dalla sfida tra Corea del Nord e Colombia. La Formula 1 alla vigilia del weekend di Baku, Lewis Hamilton fa il punto sulle residue speranze di rimonte ridata con un sano bagno di realtà. Antonelli ha 101 punti di vantaggio su di me, dice, soltanto in un paio di gare ha guadagnato una quarantina di punti, mentre noi abbiamo lavorato tantissimo solo per guadagnare qualche punticino qua e là. La strada è ancora lunga, ammette Hamilton, penso che io debba concentrarmi sul cercare di fare in modo di tenermi il secondo posto o magari provare in qualche modo a attaccare e riprendere le Mercedes per il campionato costruttori, sarebbe straordinario, ha concluso il ferrarista. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
0: Gold Classic, ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: La compilation di tutti i successi del momento è adesso su Radio God.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Gold Pubblicità. Venerdì 2 ottobre alle ore 20:30, presso il Salone Parrocchiale di Collamato, si terrà la presentazione del libro di Sandro Ronchetti, L'alfabeto della mia vita. Modererà l'incontro la giornalista Gigliola Marinelli, direttrice di Radio Gold, media partner ufficiale. L'iniziativa inaugura anche la biblioteca Libri in Circolo, organizzata dal Circolo Casa del Giovane di Collamato. Saranno presenti l'autore del libro Sandro Ronchetti, la presidente del circolo Giulia Eva Ferranti ed il maestro Diego Trivellini con la sua fisorchestra. La cittadinanza è invitata a partecipare. Gold. Da oggi la provvista di legna non è più un problema. Dal Bosco al Camino. Dal Bosco al Camino vende legna da riscaldamento con servizio di consegna a domicilio. Puoi trovare Dal Bosco al Camino ad Albacina. Telefono 380 54 34 046. Dal Bosco al Camino. Professionisti nel settore della legna da riscaldamento. Dal Bosco, direttamente a casa tua. Non aspettare l'ultimo momento. Prenota in anticipo la tua scorta di legna. Gold. Sei una ragazza o un ragazzo che vuole iniziare a giocare a basket a Fabriano? Lo Sterlino, come ogni anno, ti aspetta ai corsi di mini basket per ragazzi e ragazze nati dal 2021 al 2014. Chiama o manda un WhatsApp a Simone al 335 57 25 337 e avrai le info necessarie. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila, con Radio Gold.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
14: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
13: Ogni possibilità inizia con un passo.
14: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
15: Questo cammino dobbiamo completarlo.
13: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
16: La compilation di tutti i successi del momento è adesso su Radio Gold.

Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Come sarà la tua prossima auto? Ibrida? Diesel? Plug-in? Full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it.
2: La concessionaria Coco Paolo vi aspetta anche sabato pomeriggio.
3: Gold. Tecnologia, digitale, meccatronica, energia. Ma quanto ne sai davvero? Sei uno studente? Un genitore? O stai pensando di rimetterti in gioco? Passa a dare un'occhiata. Venerdì 2 ottobre ITS Fabriano Academy porta in piazza, insieme a tutti gli ITS delle Marche, un grande evento gratuito dedicato all'orientamento e alle nuove tecnologie. Una giornata per vedere, fare domande e provare i laboratori tech e capire le competenze più richieste oggi dalle aziende. In piazza troverai studenti, professionisti e imprese. Ti racconteranno come trasformare le tue passioni in un lavoro vero. Venerdì 2 ottobre, Piazza del Comune a Fabriano, dalle 9 alle 18. Passa a trovarci. Potresti scoprire qualcosa che non ti aspettavi. Per maggiori informazioni, visita il sito www.itsfabriano.it.
4: Gold.
5: Il basket della Serie B torna con la Janus Fabriano. Vivi in prima persona le partite della Janus e acquista il biglietto su Live Ticket. Ci vediamo al Palasport di Cerreto Desi e sempre Forza Fabriano. Radio partner ufficiale Radio Gold. La radio a fianco dello sport. Domenica 27 settembre ore 18. Janus Fabriano, Sant'Antimo.
6: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità. Finalmente anche nelle Marche nuova apertura NCD, Centri Dimagranti. Leader da oltre 20 anni in Umbria nel settore del dimagrimento e rimodellamento corporeo. NCD garantisce risultati senza fame, senza fatica, sempre sotto stretto e costante controllo medico. Nel mese di settembre, prossima apertura del centro NCD a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio 3/A. Infoline e appuntamenti 075 52 71 330.
1: Gold, Gold. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni, perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni, Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it.
0: Gold. Sabato 26 settembre la concessionaria Giano Auto festeggia 25 anni nella nuova sede. Dalle 10 alle 18 ti aspettiamo per incontrare il nostro team per un test drive e per brindare insieme con un bel rinfresco. Giano Auto, 25 anni di professionalità e presenza nella sede di Fabriano in via Aristide Merloni 69. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 20 e un minuto.
0: Radio Gold News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: L'ex produttore cinematografico Harvey Weinstein è stato condannato a 15 anni di carcere per aver aggredito sessualmente Miriam Haley, ex assistente di produzione di un programma televisivo. Weinstein era stato riconosciuto colpevole nel giugno 2025 al termine di un nuovo processo a New York. Ha nuovamente respinto le accuse. Oltre 80 donne, lo ricordiamo, lo hanno accusato di aggressioni o molestie sessuali. Le prime denunce pubbliche contro di lui, emerse nel 2017, diedero inizio alla nascita del movimento MeToo.
2: Dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, i vertici militari dell'Iran rispondono alle minacce di Donald Trump: infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Poi il presidente iraniano Pezeschi antuona: non siamo terroristi ma vittime, e la delegazione americana a quel punto lascia l'aula dell'Assemblea in segno di protesta. Intanto il Board of Peace per Gaza di Trump ha annunciato un piano di ricostruzione della striscia da 2,45 miliardi di dollari, che prevede 66 progetti per la ripresa economica.
3: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento a Roma. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, l'operaio stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Chiusura dell'anfiteatro Flavio in segno di lutto fino a nuova disposizione. In un parcheggio di un'azienda di Corte Nuova nella Bergamasca, un 66enne è morto dopo essere stato colpito da una trave in acciaio.
2: L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti il disegno di legge sul nucleare già approvato alla Camera. Il provvedimento delega di fatto il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e l'indipendenza energetica. L'obiettivo, dicono dal governo, è ridare all'Italia una normativa sul nucleare per permettere la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum del 1987, altra promessa mantenuta, dice Giorgia Meloni sui social.
3: Voltiamo pagina. L'Estranea, il nuovo film di Paolo Strippoli, è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar del 2027, ovvero alla 99esima edizione degli Academy Awards nella categoria dedicata al miglior film internazionale. L'Estranea è stato già presentato in concorso alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia ed è reduce anche dal Festival di Toronto. Ora dovrà superare la fase della shortlist, che comprenderà i 15 migliori film internazionali selezionati dall'Academy, che sarà resa nota il 15 dicembre.
2: Lo sport: con la pallavolo, la Slovenia ha battuto il Belgio per 3-1 e si qualifica alle semifinali degli Europei di volley maschile. I ragazzi di coach Fabio Soli venerdì a Milano incontreranno la favorita Polonia. Intanto il Palavela di Torino si sta riempiendo in vista dell'incrocio di questa sera tra Italia e Finlandia. La vincitrice se la vedrà nel penultimo atto del torneo con la Francia. Fischio d'inizio alle 21:05.
3: Questa era l'ultima notizia. Buon proseguimento di serata.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 21 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: La compilation di tutti i successi del momento. E adesso su Radio Gold.
1: Shout out to my man Move Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

La compilation di tutti i successi del momento. E adesso su Radio Gold.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 22 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.
1: Emil. Parocchio.

0: Radio Gold.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Stai con Radio Gold a Iesi sul 103.5 FM. Radio Gold, adesso c'è.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 23 e 2 minuti.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: e ridi.
1: Sei con Radio Gold a Iesi sul 103.5 FM. Radio Gold, adesso c'è.

La compilation di tutti i successi del momento. E adesso su Radio Gold.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 24. È un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque, in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

0: tutto.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena. Io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

L'app di Radio Gold è disponibile per tutte le piattaforme, per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone, oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold, l'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: È 1:02.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso.

0: Bam bam, bambina.
1: Sei con Radio Gold, a Iesi sul 103.5 FM. Radio Gold, adesso c'è.

Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo.

0: altro che l'uso.
1: Radio Gold.
2: Emil. Barocchi va.

per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone, oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold, l'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold, adesso c'è.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 2 e un minuto.
0: Radio Gold presenta Gold 70-80-90. Gold Classic. Ogni ora un suono.